0: Sono così?
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
0: Sì.
1: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione

0: tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso per

0: perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà è Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante. Il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TG Event Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di Donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TG Event Television.

0: trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena.
1: Eccoci qua,
0: Da
1: ciao.
0: Sanremo Sanremo, vero
1: Esatto, da
0: Marco?
1: Sanremo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di Sanremo,

0: occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo.
0: Vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in, diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio e scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
5: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
6: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra.

0: 16 anni, ragazzi, ed è già cantautore, cantautore. Joshua Noki, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: Ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: Tony, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena.
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, capito? Favola, favola. La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno a venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Gente che... guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Cioè, con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Infatti, ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle party incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
8: Io sono il bucato e c'è sempre il bianco, nel senso, cioè praticamente mi chiamano l'omino bianco, praticamente sai che è mix, cioè.
9: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che veramente ci...
8: Sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo Matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
10: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo.
10: È una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande e mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore! Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, viole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello. È stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti, si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions, ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima Luca, Concetto Lobello.
1: Carissimo, un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
4: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
5: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
4: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
6: Ma gli aggettivi ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non

0: si sanno, non ci si ricorda, però sono belle, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, è incredibile.
1: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
0: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi 2 giorni, di vedere, valutare, insomma un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
1: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
0: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
1: Ad una Milano-Sanremo.
0: È il sogno di tanti.
1: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
0: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che mal accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online. TG Events o TGEvents.it è facile. Mi raccomando, socializziamo. È un click, è un mi piace. E poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su TGEvents.it. info@TGEvents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su TGEvents.it. L'ho già detto forse, è perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. È TGEvents.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi tentativi di truffa e danni degli anziani che si sono registrati nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: I ladri non vanno in vacanza, anzi approfittano proprio dei periodi in cui l'attenzione può essere più bassa per tornare a colpire. Nel Vallo di Diano da nord a sud si ripetono ciclicamente tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e di cittadini più vulnerabili. L'ultimo allarme arriva da Monte San Giacomo, dove nelle ultime ore sono diversi residenti contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per appartenenti alle forze dell'ordine. Ancora una volta a essere utilizzata la tecnica del finto carabiniere. Il copione studiato nei dettagli e si ripete. La telefonata arriva all'improvviso e dall'altra parte della cornetta una persona si presenta come carabiniere. Con tono deciso e rassicurante comunica alla vittima che sarebbe imminente una perquisizione dell'abitazione. La motivazione utilizzata dai truffatori è particolarmente allarmante. All'interno di un'automobile utilizzata da alcuni rapinatori sarebbero stati trovati documenti di identità appartenenti ai residenti. Una storia inventata per creare uno stato di agitazione e convincere la vittima che la situazione sia reale ed urgente. È proprio sull'effetto sorpresa che fanno leva i malviventi. Un meccanismo ormai noto ma che continua purtroppo a funzionare, soprattutto quando a essere contattate sono persone anziane o che vivono sole. Anche il comune di Monte San Giacomo ha provveduto a mettere in guardia i cittadini. Nel frattempo sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Sassano che sono intervenuti sul posto. L'invito rivolto a tutta la popolazione è quello di non fornire informazioni personali, non consegnare denaro o preziosi e soprattutto non consentire l'ingresso in casa a persone che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine senza averne verificato l'identità.
0: E purtroppo una truffa si è consumata proprio ai danni di un'anziana di Monte San Giacomo, sempre con la tecnica del finto carabiniere. Alla donna sono stati sottratti circa 9.000 euro, intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato la costiera amalfitana, i geologi hanno lanciato un allarme sui rischi che potrebbero insorgere con l'arrivo delle piogge autunnali. Sentiamo.
1: La costiera amalfitana è tornata a fare i conti con gli incendi. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per ore le squadre di soccorso e mezzi aerei e cresce anche la preoccupazione per le conseguenze che i roghi potrebbero lasciare sui versanti. Negli ultimi giorni le fiamme hanno interessato diverse aree tra Maiori e Tramonti, coinvolgendo zone di macchia mediterranea e aree montane particolarmente impervie. Per contrastare l'avanzata del fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile, volontari e squadre delle comunità montane. Sono stati impiegati anche dei Canadair ed elicotteri. Le cause dei roghi restano da chiarire, ma l'attenzione si sposta ora anche sulle conseguenze ambientali e sulla sicurezza del territorio. A lanciare l'allarme la Società Italiana di Geologia Ambientale, la sezione campana. Il presidente regionale, il geologo Gaetano San Martino, sottolinea come gli incendi rappresentino non soltanto una grave emergenza ambientale, ma anche un possibile fattore di rischio geologico e idrogeologico. La distruzione della vegetazione sui ripidi versanti dei Monti Lattari elimina infatti un importante presidio naturale contro l'erosione. Il terreno privato della copertura vegetale può assorbire meno efficacemente le precipitazioni, favorendo il ruscellamento superficiale e l'erosione, e inoltre il problema potrebbe diventare particolarmente delicato con l'arrivo delle prime piogge intense. Secondo SIGEA, le aree percorse dal fuoco potrebbero risultare maggiormente esposte a frane superficiali, colate di fango e detriti, ma anche a caduta di massi e fenomeni alluvionali. Tra le priorità indicate c'è prima di tutto la mappatura delle superfici bruciate attraverso il catasto incendi e specifici rilievi tecnici, e poi serve anche una verifica delle condizioni dei versanti più esposti. Bisognerà porre attenzione anche ai valloni, all'alvei e ai canali di scolo. L'appello di SIGEA è dunque rivolto soprattutto alla prevenzione.
0: A Sapri la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro un cantiere nautico dopo aver riscontrato violazioni delle normative ambientali. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Un cantiere nautico nella zona industriale di Sapri è stato sequestrato dalla Guardia Costiera al termine di un controllo effettuato insieme al personale dell'ARPAC di Salerno. Gli accertamenti hanno evidenziato violazioni della normativa ambientale relative agli scarichi, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera. In particolare è stato contestato lo scarico di reflui industriali nella pubblica fognatura in assenza dell'autorizzazione unica ambientale, oltre al deposito incontrollato di rifiuti e alla mancanza dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Riscontrate anche carenze di carattere organizzativo. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro del cantiere con la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria di Lago Negro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera di Sapri, diretta dal comandante Mario Cafarelli, insieme ai tecnici dell'ARPAC di Salerno. I controlli ambientali, secondo quanto emerso, proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sull'intero territorio del Golfo di Policastro.
0: Sequestri anche a Capaccio Pessum, dove un'azienda zootecnica è stata chiusa per la seconda volta in pochi mesi per lo sversamento illecito di reflui nel terreno. Vediamo. La Polizia Municipale di Capaccio Pessum ha effettuato un sequestro preventivo a carico di un'azienda zootecnica situata in località Focesele, che era già stata destinataria di un sequestro pochi mesi fa. Nel corso dell'intervento, eseguito dagli agenti del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, con il supporto del personale volontario del WWF Italia Sezione di Salerno, sono stati individuati sversamenti incontrollati di reflui ed effluenti zootecnici di recente formazione, provocati dalla tracimazione di due vasche di raccolta in calcestruzzo armato. Gli agenti hanno inoltre individuato una condotta sotterranea con relativo pozzetto di ispezione, utilizzata per convogliare e scaricare direttamente le acque reflue aziendali all'interno di un canale consortile. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAC per effettuare i campionamenti ufficiali, destinati alle successive analisi di laboratorio. Per impedire il protrarsi degli sversamenti, oltre al sequestro, gli agenti hanno proceduto al tombamento e alla sigillatura delle condotte delle strutture di scarico. La struttura era già stata sottoposta a sequestro penale nei mesi scorsi per violazioni della normativa ambientale e il dissequestro era arrivato soltanto poche settimane fa, dopo che l'azienda aveva dichiarato di aver eliminato le cause dell'inquinamento e ripristinato lo stato dei luoghi. A breve distanza dalla restituzione delle strutture, però, i nuovi controlli hanno consentito di accertare il reiterarsi delle condotte contestate. L'operazione si inserisce nelle attività di vigilanza finalizzata alla tutela delle acque superficiali, del suolo e della salute pubblica, con particolare attenzione alle attività produttive e zootecniche presenti sul territorio comunale. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunio.

0: domestica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo della chiusura del ponte tra Futani e Massicelle. Il sindaco Dario Trivelli ha nuovamente sollecitato la provincia di Salerno per ottenere informazioni certe su tempi, modalità di interventi e prospettive di riapertura. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del punto lungo la strada provinciale 447 raccordo A, collegamento tra Futani e Massicelle, chiuso ormai da diversi mesi. L'amministrazione comunale ha avviato da tempo un confronto con la provincia di Salerno. L'ultimo sollecito è stato inviato il 20 agosto con una richiesta precisa: conoscere finalmente lo stato della situazione e valutare, nelle more degli interventi definitivi, la possibilità di consentire almeno il transito controllato dei proprietari dei fondi e dei mezzi agricoli. Nelle precedenti comunicazioni, il comune di Futani aveva già chiesto alla provincia, con nota del 27 aprile, informazioni sulle verifiche tecniche e strutturali effettuate sul manufatto, sulle criticità riscontrate e sugli interventi necessari. A giugno era arrivata anche la richiesta di valutare un passaggio temporaneo per i mezzi agricoli, eventualmente attraverso un senso unico alternato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Il 14 luglio poi l'amministrazione comunale aveva nuovamente chiesto un quadro chiaro, sollecitando la comunicazione di un cronoprogramma degli interventi. Ma secondo quanto evidenziato dal sindaco Trivelli nell'ultima nota, a distanza di mesi non sarebbe ancora arrivato un riscontro completo da parte della provincia. Una situazione che preoccupa particolarmente in vista dell'autunno, con l'approssimarsi della campagna castanicola e successivamente della raccolta delle olive, diventa fondamentale poter raggiungere terreni agricoli per le attività di pulizia. Per il comune di Futani, dunque, non si tratta più di una criticità temporanea, ma di un problema che incide sulla mobilità quotidiana. Il sindaco Trivelli ribadisce di non voler interferire con le valutazioni tecniche della provincia e sollecita la necessità che qualsiasi eventuale riapertura, anche parziale, avvenga esclusivamente nel rispetto della sicurezza. Dopo mesi di chiusura e numerosi solleciti, Futani chiede dunque alla provincia di fare chiarezza, perché con l'avvio delle attività agricole ormai alle porte, il territorio non può più aspettare.
0: Ed era la viabilità con l'esodo di fine agosto sulle strade italiane al termine delle vacanze estive. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Oltre 25 milioni di spostamenti sono attesi dalla giornata di oggi fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da ANAS in occasione del grande rientro dalle vacanze di fine estate. Il traffico sarà particolarmente intenso verso i principali centri urbani, con il momento più critico previsto nei tre giorni contrassegnati dal bollino rosso. Tra

0: principali strade statali connesse all'autostrada. Per affrontare l'incremento del traffico, l'ANAS ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 tecnici ed operatori. L'aumento della circolazione riguarderà anche altri importanti itinerari turistici italiani. Per contenere i disagi, inoltre, è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Il consiglio resta quello di programmare il viaggio, ma anche verificare le condizioni del traffico prima della partenza e mantenere sempre una guida prudente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è stato completato il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR per la prevenzione del rischio idrogeologico. Vediamo.
0: La Basilicata raggiunge un risultato importante nella prevenzione del rischio idrogeologico. È stato completato infatti il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, un dato che ha raccolto il plauso del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano e che rappresenta per la Regione un riconoscimento della capacità di utilizzare le risorse e realizzare nei tempi previsti opere di prevenzione. Molto soddisfatto il Presidente della Regione Vito Bardi, che ha ringraziato Ciciliano e condiviso il risultato con l'assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe. Per Bardi, dietro a quel 98% c'è soprattutto il lavoro quotidiano di dirigenti, funzionari e tecnici impegnati nella sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle infrastrutture. Un risultato particolarmente significativo per una regione caratterizzata da una forte fragilità territoriale, dove la prevenzione del dissesto rappresenta una priorità. Gli interventi del PNRR permettono infatti di agire prima che le critiche si trasformino in emergenze. L'obiettivo è quello di proseguire sulla strada della prevenzione e rafforzare la collaborazione istituzionale.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom

0: Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo la presentazione nei mesi scorsi del progetto L'Atlante dei Legami, è entrata nel vivo la raccolta di foto e testimonianze legata alla certosa di San Lorenzo a Padula. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: È iniziata nei 5 punti di raccolta attivati nel Vallo di Diano la campagna di acquisizione di fotografie, immagini e testimonianze legate alla certosa di San Lorenzo a Padula. Nell'ambito dell'Atlante dei Legami, il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Dopo la presentazione del progetto dello scorso 24 giugno nella sala del refettorio della certosa di San Lorenzo, ha preso concretamente il via uno dei momenti centrali dell'intero percorso, il coinvolgimento diretto delle comunità del Vallo di Diano nella costruzione di un grande archivio fotografico partecipato dedicato alla certosa e al rapporto che, nel corso del tempo, il monumento ha costruito con il territorio e con le persone che lo abitano. La raccolta, che proseguirà fino alla fine del mese di settembre, rappresenta un passaggio fondamentale del progetto perché affida alla comunità del Vallo di Diano un ruolo da protagonista. Fotografie custodite negli album di famiglia, cartoline, diapositive, negativi, lastre fotografiche e altre immagini possono e potranno contribuire a riportare alla luce non soltanto la storia del monumento, ma anche quella trama di relazioni personali e collettive che ha accompagnato la vita della certosa nel corso degli anni. L'obiettivo è far emergere una memoria diffusa fatta anche di momenti apparentemente piccoli, visite, manifestazioni, mostre, celebrazioni, occasioni pubbliche e private, ricordi familiari e frammenti di vita quotidiana, immagini che, riunite e messe in relazione tra loro, potranno comporre un racconto corale nel quale la storia della certosa incontra quella delle comunità del Vallo di Diano. L'Atlante dei Legami mira a valorizzare la certosa di San Lorenzo a Padula come patrimonio vivo, rafforzando il rapporto tra il complesso monumentale e le comunità del comprensorio. È possibile consegnare la documentazione recandosi presso uno dei 5 punti di raccolta attivi nei comuni di Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Conselina.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa per la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania.
1: Così Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa di San Lorenzo a Padula, per quanto riguarda la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, presenta il progetto L'Atlante dei Legami per rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa attraverso la fotografia.
2: L'Atlante dei Legami è un progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Propone appunto un punto di vista inedito sulla certosa. Siamo abituati insomma a raccontare la storia del monumento focalizzandoci sugli aspetti storico-artistici, architettonici. In questo caso diciamo c'è un po' un ribaltamento, si parte dalle persone, dal legame che queste hanno stabilito con la certosa, documentato attraverso la fotografia. È un progetto appunto partecipato in cui il ruolo delle comunità locali è centrale. Si tratta anche di appunto ricostruire l'idea di comunità patrimoniale come una trama di relazioni tra pratica quotidiana e eccellenza artistica, tempi vicini e lontani. In questo momento il progetto entra nel vivo, è attivata una raccolta di materiali fotografici che già sta riscuotendo un certo interesse, che i materiali fotografici appunto testimoniano il rapporto tra le persone e la certosa nel tempo, e i materiali raccolti possono andare dalle foto di matrimonio scattate all'interno della certosa, ma anche una gita nel parco o elementi architettonici del territorio che richiamano la certosa. Vi invitiamo a portare i vostri materiali fotografici che raccontano del vostro rapporto con la certosa. L'idea è quella un po' appunto di ricostruire la storia della certosa vista dal basso, vista dalle comunità locali.
0: La Valdiano Volley ha presentato ufficialmente gli ultimi giocatori che vanno a completare il roster della stagione di campionato 2026-2027. Scopriamo chi sono nel prossimo servizio. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B, la Valdiano Volley ha presentato gli ultimi quattro elementi che andranno a comporre la squadra. Il primo è il libero Mario Conforti, atleta di grande esperienza e dal carattere grintoso, che è pronto a difendere la seconda linea della Valdiano. Classe 1993, originario di Battipaglia, Conforti si è avvicinato alla pallavolo giocando nelle giovanili della sua città. Da lì ha iniziato ad acquisire esperienze in giro per l'Italia, rivestendo il ruolo di libero per squadre come la Tia Marigliano, il Volley Marcianise, la Tripada Volley e la PAG Volley Taviano. Nella stagione di campionato 2024-2025 Conforti ha conquistato i playoff e la promozione in A3 con il Volley Club Grottaglie. Nell'ultima stagione è tornato brevemente in Umbria, dove aveva già giocato con il Foligno per entrare nella maglia cascia, ma successivamente si è trasferito in Sicilia tra le fila del Ciclope Volley Bronte. Sono stati presentati anche due schiacciatori, Matteo Cosentino e Marco Soncini. A soli 16 anni, che lo rendono l'elemento più giovane della squadra, Cosentino ha già vissuto un'esperienza nel settore giovanile della Rinascita Volley Lago Negro, che nella scorsa stagione ha conquistato il trofeo regionale Under 17 e il titolo Under 19. A giugno ha fatto parte dei ragazzi che hanno rappresentato la Basilicata durante la 41esima edizione dell'Equilibrium Cup Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo. Soncini, classe 1996 o 188 cm di altezza, è un atleta di grande esperienza e temperamento. Dopo l'esperienza in Argentina, il suo paese di origine, ha disputato tre stagioni in Serie A, consolidando il suo percorso nella pallavolo italiana. È arrivato in Italia nella stagione 2021-2022 giocando in Serie A3 con l'Omi Ferpalmi, per poi trasferirsi al Tricase. Nella stagione successiva ha indossato le maglie dell'Aurispa del CAR Lecce e successivamente della Domotec Reggio Calabria, sempre in A3. Nella stagione di campionato 2025-2026 ha giocato per la Plus Volleyball Sabaudia ed ora è pronto ad affrontare nuove sfide insieme ai compagni gialloverdi. Infine c'è Mihai Voleanci, l'opposto di origine moldave, nato nel 1992, alto 203 cm, alle spalle una lunga carriera iniziata in Moldavia nel 2011 e proseguita giocando in squadre della Romania, Francia, Svizzera e Israele. Voleanci può vantare anche diverse esperienze, l'ultima risalente al 2021 nella nazionale moldava, con la quale ha partecipato alle qualificazioni per i campionati europei e mondiali. Con il completamento della rosa dei giocatori, la società è pronta ad affrontare una nuova stimolante avventura nel volley nazionale. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma

0: tuo bagno corre mai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la

0: convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate
0: ma,
7: a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
0: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
8: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
8: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
9: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori Il 100%.
9: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara. Grazie. Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
10: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
10: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande. Grazie. E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso grande, alle spalle.
11: Sei un grande. Sei.
0: Sono un grande, però tu.
11: Mi è piaciuto, eh.
0: Non ho fatto niente.
11: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
0: Come stai? Come stanno andando
11: bene,
0: le cose?
11: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
11: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
11: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
11: Che ti
0: che
11: piace.
0: Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
12: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
12: Categoria stracombattuta, però... La cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
12: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh. Ha detto bene, ha detto
12: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
13: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
13: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
14: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
14: Sì. Come... Mi piace.
0: Ti piace?
14: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
14: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
14: Per il momento ho fatto la pole.
0: È grande evento.
14: Nella Master,
0: ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
14: Sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
14: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
15: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto un...

0: da un infortunio, quindi di tanta roba.
1: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
2: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
2: Sì.
0: Va bene?
2: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
2: Sì.
0: Vai!
2: Essere primo.
0: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
3: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
3: E siamo domande così là.
4: Speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
3: Esatto.
4: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
3: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento... Quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
3: Abbiamo lavorato parecchio anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente.
3: No, siamo niente, no.
0: Non si può...
3: Così l'abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
3: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del Telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
5: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
5: Dal 91.
0: Dal 91?
5: Però non l'ho creato io, eh.
0: Okay, però da solo l'hai preso tu.
5: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
5: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
5: Ovviamente sempre.
3: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
5: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
4: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
5: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
0: Vai!
5: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
6: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
6: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
6: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
6: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
6: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
6: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
6: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
6: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
6: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
7: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
7: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il podio e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy?
8: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
8: 2 o 3.
0: 2 o 3? E quanti anni hai?
8: 7.
0: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
8: Sì, sì, tanti.
0: E le stai apprendendo?
8: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
9: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro...

0: eccetera, sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
0: Promossa, assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
0: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
0: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
0: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
2: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
2: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. Ma a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
2: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
3: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
3: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
3: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
3: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
3: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
4: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
4: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
4: No.
1: No, di dove sei?
4: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.

Card 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Tanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto sentire

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Vurro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, vai verso il

0: Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
1: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
1: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica, insomma là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
2: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi, una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
2: Tutte e due!
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione, lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
3: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

carte 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easy Kart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli, pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con, vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento alla meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto, e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.

0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
1: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
0: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
1: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai, scintilla, sta per mettere giù il suo kart, perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint, partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
0: Esatto.
2: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma inizio ad arrivare delle goccioline, quindi vediamo.
2: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
2: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua, col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato, perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile, perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini, che nel frattempo aveva preso Benedetti, e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal, che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno. E

0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagarre. Intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico team SKM, come vedete secondo un Abu Racing quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora per quanto riguarda la classifica generale di campionato troviamo sempre il pilota del team Abu Racing Magli in testa, alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti che oggi come abbiamo visto è arrivato secondo e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti, grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel

0: Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino, stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah. E poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team WRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta delle classifiche. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team WRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart Motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla, almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso.

0: ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre al top.
0: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
0: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
2: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai!
2: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai, Matteo!
2: Sono difficili.
1: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti

0: il buon Limera del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata di bellissima entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2. Oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi
0: Dire... Però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Il passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai di Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello, i semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. La bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

giovanissimi dell'Easy Kart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Alla coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto!
0: Vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene!
0: Non è italiano, dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da

Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare

0: Sono state intense, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo avuto abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti. E andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so
3: Yes.
0: it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments,
0: Yeah.
3: yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, yeah. Very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility
3: Yeah.
0: to see
3: Yeah.
0: a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass of in mountain.
4: See, and there are a lot of very empathic people.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
3: we are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
3: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
4: What do you think?
0: Bye, good luck. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente, che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
5: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
0: Bella partecipata.
5: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
5: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi, se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
0: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
5: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è
0: la volontà
5: di fare tutto il resto, di aggregare il pubblico, la gente, che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei vecchietti,
0: esatto.
5: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
5: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo 1000 miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
6: Sì, una grande storia, una grande organizzazione,
5: è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante auto

Autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città

0: dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è, penso, una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor Sindaco.
0: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
2: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
3: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti già i primi anni. Abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
3: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
3: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche, Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
4: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo, e come ho detto prima noi partecipiamo proprio per essere per dare visibilità a questa due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva.

0: in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
0: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
2: Pubblicità.
3: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: l'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911. E anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch e analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal V8 che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante, che anche se si viaggia in modalità 100% elettrica innesta il motore, dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare il fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore. Gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabria a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabria sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo.

0: quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
1: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
0: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
1: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
2: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto della Accordion School di Andrea Mucciolo.
3: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
4: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
3: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
4: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
3: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
4: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
3: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
5: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali, c'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
2: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti.

0: occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli

0: ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o

0: anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria.

0: momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti.

0: Selle posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto.

0: confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusti Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è sullo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso.

0: Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti delle asana molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche. E iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Da quando andiamo a inspirare, espirando, porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4, dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione. Insomma, vuol dire ecco, uguale. Questo pranayama molto semplice, ma molto potente, è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante, che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento, andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

continua ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riposto le mani, adesso soprattutto le ginocchia. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti e espiro in sei. Il gatto, colonna curva, inspiro. Movimento lento.

Quindi sente a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare verso destra e sinistra, quindi 4, 6.

movimento é muito più lento do que quando siamo abituati a fare. Quindi è come se contasse 1001, 1002, 1003, 1004, e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando, quindi inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

0: sentirai il corpo dondolare ancora. Da qui
1: andiamo a sederci in Svastisthasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z.
0: E andiamo a inspirare portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo. Braccio posto verso l'alto, inspiro e vado a ruotare.

aria, quello che riesco. Quindi inspiro, apro. Lento e tornando, vado lá dietro, guardando indietro. Senti il movimento, come se avesse un filo sulla tua mano.

Inspiro, torno. Adesso apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Lá in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

Começa com esse movimento. Inicia andando. Guardo avante, guardo lá na minha espalha. E o movimento de vento più ampio. Quindi testa e poi spalle. Testa, inspiro. In 4 e espiro in 6. Mantieni questo ritmo sempre 4-6. Adesso nel prossimo andiamo a fare un movimento più ampio e combinare con il primo, quindi guardo avanti, spalle, da qua tronco e vado là dietro guardando. Ritorno col braccio, torno tronco e guardo la testa, spalla dietro, torno con la testa. Guardo le spalle, il tronco si gira lento e vado là dietro.

próprio livelo de conexione di stress che davvero svaniscono, perché questo stimolo va proprio portare più consapevolezza, un stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine. Quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento e rimaniamo in centro, cambiando la gamba opposta. Riporto naturale, apro e faccio un inspiro, espirando, do fin.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

inspirando, vado adesso a guardare là la mia spalla. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

Inspiro fino a metà e quando faccio la torsione più grande, espiro. Inspiro a metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando. Inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare il tronco e vado là a completare tutto il movimento. Arrivo in espirazione. Inspiro, quindi spalle, tronco, testa. Inspiro, testa, spalle, tronco. Spalle, espirando, testa. Inspiro, testa, spalle e espirando, scendo.

concentra, prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa avviene, li portiamo all'indietro, divaricamo le gambe, e ancora solo desco, non muovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio lascia il corpo andare. Testa, spalle, quando vado dietro, testa, mi fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa. E riporta le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso il basso.

Adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questo filo delle gambe, divaricano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vengono all'indietro, lombare e pavimento.

4 e espiro in 6. Quanto più lento, meglio. Inspiro in 4. Espiro in 6. Adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori, quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori, talone a terra, quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua inspiro, stacco, spingo le anche l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro. Appiattisco il pavimento ombelico verso la lombare. Inspiro.

respiro. Da qua uniamo adesso i piedi, ginocchio destro al petto, inspiro, stacco la testa, torno al pavimento, afferro il ginocchio a posto, espiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia. Câmera lenta. Quanto più lento, meglio. Estendo le gambe per entrare a Shavasana. Piede larghezza del tappetino, le gambe, palmo verso su. Porto il braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco, occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di

di torpore, tutto naturale. Inspiriamo, portiamo le mani al plesso cardiaco, guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi tentativi di truffa e danni degli anziani che si sono registrati nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: I ladri non vanno in vacanza, anzi approfittano proprio dei periodi in cui l'attenzione può essere più bassa per tornare a colpire. Nel Vallo di Diano da nord a sud si ripetono ciclicamente tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e di cittadini più vulnerabili. L'ultimo allarme arriva da Monte San Giacomo, dove nelle ultime ore sono diversi residenti contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per appartenenti alle forze dell'ordine. Ancora una volta a essere utilizzata la tecnica del finto carabiniere. Il copione studiato nei dettagli e si ripete. La telefonata arriva all'improvviso e dall'altra parte della cornetta una persona si presenta come carabiniere. Con tono deciso e rassicurante comunica alla vittima che sarebbe imminente una perquisizione dell'abitazione. La motivazione utilizzata dai truffatori è particolarmente allarmante. All'interno di un'automobile utilizzata da alcuni rapinatori sarebbero stati trovati documenti di identità appartenenti ai residenti. Una storia inventata per creare uno stato di agitazione e convincere la vittima che la situazione sia reale ed urgente. È proprio sull'effetto sorpresa che fanno leva i malviventi. Un meccanismo ormai noto ma che continua purtroppo a funzionare, soprattutto quando essere contattate sono persone anziane o che vivono sole. Anche il comune di Monte San Giacomo ha provveduto a mettere in guardia i cittadini. Nel frattempo sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Sassano che sono intervenuti sul posto. L'invito rivolto a tutta la popolazione è quello di non fornire informazioni personali, non consegnare denaro o preziosi e soprattutto non consentire l'ingresso in casa a persone che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine senza averne verificato l'identità.
0: E purtroppo una truffa si è consumata proprio ai danni di un'anziana di Monte San Giacomo, sempre con la tecnica del finto carabiniere. Alla donna sono stati sottratti circa 9.000 euro, intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato la costiera amalfitana, i geologi hanno lanciato un allarme sui rischi che potrebbero insorgere con l'arrivo delle piogge autunnali. Sentiamo.
1: La costiera amalfitana è tornata a fare i conti con gli incendi. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per ore le squadre di soccorso e mezzi aerei e cresce anche la preoccupazione per le conseguenze che i roghi potrebbero lasciare sui versanti. Negli ultimi giorni le fiamme hanno interessato diverse aree tra Maiori e Tramonti, coinvolgendo zone di macchia mediterranea e aree montane particolarmente impervie. Per contrastare l'avanzata del fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile, volontari e squadre delle comunità montane. Sono stati impiegati anche dei Canadair ed elicotteri. Le cause dei roghi restano da chiarire, ma l'attenzione si sposta ora anche sulle conseguenze ambientali e sulla sicurezza del territorio. A lanciare l'allarme la Società Italiana di Geologia Ambientale, la sezione campana. Il presidente regionale, il geologo Gaetano San Martino, sottolinea come gli incendi rappresentino non soltanto una grave emergenza ambientale, ma anche un possibile fattore di rischio geologico e idrogeologico. La distruzione della vegetazione sui ripidi versanti dei Monti Lattari elimina infatti un importante presidio naturale contro l'erosione. Il terreno privato della copertura vegetale può assorbire meno efficacemente le precipitazioni, favorendo il ruscellamento superficiale e l'erosione, e inoltre il problema potrebbe diventare particolarmente delicato con l'arrivo delle prime piogge intense. Secondo SIGEA le aree percorse dal fuoco potrebbero risultare maggiormente esposte a frane superficiali, colate di fango e detriti, ma anche a caduta di massi e fenomeni alluvionali. Tra le priorità indicate c'è prima di tutto la mappatura delle superfici bruciate attraverso il catasto incendi e specifici rilievi tecnici, e poi serve anche una verifica delle condizioni dei versanti più esposti. Bisognerà porre attenzione anche ai valloni, all'alveo e ai canali di scolo. L'appello di SIGEA è dunque rivolto soprattutto alla prevenzione.
0: A Sapri la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro un cantiere nautico dopo aver riscontrato violazioni delle normative ambientali. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Un cantiere nautico nella zona industriale di Sapri è stato sequestrato dalla Guardia Costiera al termine di un controllo effettuato insieme al personale dell'ARPAC di Salerno. Gli accertamenti hanno evidenziato violazioni della normativa ambientale relative agli scarichi, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera. In particolare è stato contestato lo scarico di reflui industriali nella pubblica fognatura in assenza dell'autorizzazione unica ambientale, oltre al deposito incontrollato di rifiuti e alla mancanza dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Riscontrate anche carenze di carattere organizzativo. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro del cantiere con la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria di Lago Negro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera di Sapri, diretta dal comandante Mario Caffarelli, insieme ai tecnici dell'ARPAC di Salerno. I controlli ambientali, secondo quanto emerso, proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sull'intero territorio del Golfo di Policastro.
0: Sequestri anche a Capaccio Pessum, dove un'azienda zootecnica è stata chiusa per la seconda volta in pochi mesi per lo sversamento illecito di reflui nel terreno. Vediamo. La Polizia Municipale di Capaccio Pessum ha effettuato un sequestro preventivo a carico di un'azienda zootecnica situata in località Focesele, che era già stata destinataria di un sequestro pochi mesi fa. Nel corso dell'intervento, eseguito dagli agenti del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, con il supporto del personale volontario del WWF Italia Sezione di Salerno, sono stati individuati sversamenti incontrollati di reflui ed effluenti zootecnici di recente formazione, provocati dalla tracimazione di due vasche di raccolta in calcestruzzo armato. Gli agenti hanno inoltre individuato una condotta sotterranea con relativo pozzetto di ispezione, utilizzata per convogliare e scaricare direttamente le acque reflue aziendali all'interno di un canale consortile. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAC per effettuare i campionamenti ufficiali, destinati alle successive analisi di laboratorio. Per impedire il protrarsi degli sversamenti, oltre al sequestro, gli agenti hanno proceduto al tombamento e alla sigillatura delle condotte delle strutture di scarico. La struttura era già stata sottoposta a sequestro penale nei mesi scorsi per violazioni della normativa ambientale e il dissequestro era arrivato soltanto poche settimane fa, dopo che l'azienda aveva dichiarato di aver eliminato le cause dell'inquinamento e ripristinato lo stato dei luoghi. A breve distanza dalla restituzione delle strutture, però, i nuovi controlli hanno consentito di accertare il reiterarsi delle condotte contestate. L'operazione si inserisce nelle attività di vigilanza finalizzata alla tutela delle acque superficiali, del suolo e della salute pubblica, con particolare attenzione alle attività produttive e zootecniche presenti sul territorio comunale. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo della chiusura del ponte tra Futani e Massicelle. Il sindaco Dario Trivelli ha nuovamente sollecitato la provincia di Salerno per ottenere informazioni certe su tempi, modalità di interventi e prospettive di riapertura. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del punto lungo la strada provinciale 447 raccordo A, collegamento tra Futani e Massicelle.

0: celle, chiuso ormai da diversi mesi. L'amministrazione comunale ha avviato da tempo un confronto con la provincia di Salerno. L'ultimo sollecito è stato inviato il 20 agosto con una richiesta precisa: conoscere finalmente lo stato della situazione e valutare, nelle more degli interventi definitivi, la possibilità di consentire almeno il transito controllato dei proprietari dei fondi e dei mezzi agricoli. Nelle precedenti comunicazioni, il comune di Futani aveva già chiesto alla provincia, con nota del 27 aprile, informazioni sulle verifiche tecniche e strutturali effettuate sul manufatto, sulle criticità riscontrate e sugli interventi necessari. A giugno era arrivata anche la richiesta di valutare un passaggio temporaneo per i mezzi agricoli, eventualmente attraverso un senso unico alternato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Il 14 luglio poi l'amministrazione comunale aveva nuovamente chiesto un quadro chiaro, sollecitando la comunicazione di un cronoprogramma degli interventi. Ma secondo quanto evidenziato dal sindaco Trivelli nell'ultima nota, a distanza di mesi non sarebbe ancora arrivato un riscontro completo da parte della provincia. Una situazione che preoccupa particolarmente in vista dell'autunno, con l'approssimarsi della campagna castanicola e successivamente della raccolta delle olive, diventa fondamentale poter raggiungere terreni agricoli per le attività di pulizia. Per il comune di Futani, dunque, non si tratta più di una criticità temporanea, ma di un problema che incide sulla mobilità quotidiana. Il sindaco Trivelli ribadisce di non voler interferire con le valutazioni tecniche della provincia e sollecita la necessità che qualsiasi eventuale riapertura, anche parziale, avvenga esclusivamente nel rispetto della sicurezza. Dopo mesi di chiusura e numerosi solleciti, Futani chiede dunque alla provincia di fare chiarezza, perché con l'avvio delle attività agricole ormai alle porte, il territorio non può più aspettare.
1: Ed era la viabilità con l'esodo di fine agosto sulle strade italiane al termine delle vacanze estive. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Oltre 25 milioni di spostamenti sono attesi dalla giornata di oggi fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da ANAS in occasione del grande rientro dalle vacanze di fine estate. Il traffico sarà particolarmente intenso verso i principali centri urbani, con il momento più critico previsto nei 3 giorni contrassegnati dal bollino rosso. Tra questi sicuramente la mattinata di sabato e domenica pomeriggio. Tra le arterie maggiormente interessate dal rientro c'è la 2 del Mediterraneo, direttrice strategica per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Calabria. Rappresenterà dunque uno dei principali punti di osservazione della mobilità nel fine settimana. In Campania e Basilicata l'attenzione sarà rivolta in particolare ai collegamenti sia lungo la 2 che sulle principali strade statali connesse all'autostrada. Per affrontare l'incremento del traffico, l'ANAS ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 tecnici ed operatori. L'aumento della circolazione riguarderà anche altri importanti itinerari turistici italiani. Per contenere i disagi, inoltre, è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Il consiglio resta quello di programmare il viaggio, ma anche verificare le condizioni del traffico prima della partenza e mantenere sempre una guida prudente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è stato completato il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR per la prevenzione del rischio idrogeologico. Vediamo.
2: La Basilicata raggiunge un risultato importante nella prevenzione del rischio idrogeologico. È stato completato infatti il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, un dato che ha raccolto il plauso del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano e che rappresenta per la Regione un riconoscimento della capacità di utilizzare le risorse e realizzare nei tempi previsti opere di prevenzione. Molto soddisfatto il Presidente della Regione Vito Bardi, che ha ringraziato Ciciliano e condiviso il risultato con l'assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe. Per Bardi, dietro a quel 98% c'è soprattutto il lavoro quotidiano di dirigenti, funzionari e tecnici impegnati nella sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle infrastrutture. Un risultato particolarmente significativo per una regione caratterizzata da una forte fragilità territoriale, dove la prevenzione del dissesto rappresenta una priorità. Gli interventi del PNRR permettono infatti di agire

0: prima che le criticità si trasformino in emergenze. L'obiettivo è quello di proseguire sulla strada della prevenzione e rafforzare la collaborazione istituzionale.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: ricetta gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo la presentazione nei mesi scorsi del progetto L'Atlante dei Legami, è entrata nel vivo la raccolta di foto e testimonianze legata alla certosa di San Lorenzo a Padula. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: È iniziata nei 5 punti di raccolta attivati nel Vallo di Diano la campagna di acquisizione di fotografie, immagini e testimonianze legate alla certosa di San Lorenzo a Padula. Nell'ambito dell'Atlante dei Legami, il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Dopo la presentazione del progetto dello scorso 24 giugno nella sala del refettorio della certosa di San Lorenzo, ha preso concretamente il via uno dei momenti centrali dell'intero percorso, il coinvolgimento diretto delle comunità del Vallo di Diano nella costruzione di un grande archivio fotografico partecipato dedicato alla certosa e al rapporto che, nel corso del tempo, il monumento ha costruito con il territorio e con le persone che lo abitano. La raccolta, che proseguirà fino alla fine del mese di settembre, rappresenta un passaggio fondamentale del progetto perché affida alla comunità del Vallo di Diano un ruolo da protagonista. Fotografie custodite negli album di famiglia, cartoline, diapositive, negativi, lastre fotografiche e altre immagini possono e potranno contribuire a riportare alla luce non soltanto la storia del monumento, ma anche quella trama di relazioni personali e collettive che ha accompagnato la vita della certosa nel corso degli anni. L'obiettivo è far emergere una memoria diffusa fatta anche di momenti apparentemente piccoli, visite, manifestazioni, mostre, celebrazioni, occasioni pubbliche e private, ricordi familiari e frammenti di vita quotidiana, immagini che, riunite e messe in relazione tra loro, potranno comporre un racconto corale nel quale la storia della certosa incontra quella delle comunità del Vallo di Diano. L'Atlante dei Legami mira a valorizzare la certosa di San Lorenzo a Padula come patrimonio vivo, rafforzando il rapporto tra il complesso monumentale e le comunità del comprensorio. È possibile consegnare la documentazione recandosi presso uno dei 5 punti di raccolta attivi nei comuni di Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa per la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania.
1: Così Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa di San Lorenzo a Padula, per quanto riguarda la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, presenta il progetto L'Atlante dei Legami per rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa attraverso la fotografia.
2: L'Atlante dei Legami è un progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Propone appunto un punto di vista inedito sulla certosa. Siamo abituati insomma a raccontare la storia del monumento focalizzandoci sugli aspetti storico-artistici, architettonici. In questo caso diciamo c'è un po' un ribaltamento, si parte dalle persone, dal legame che queste hanno stabilito con la certosa, documentato attraverso la fotografia. È un progetto appunto partecipato in cui il ruolo delle comunità locali è centrale. Si tratta anche di appunto ricostruire l'idea di comunità patrimoniale come una trama di relazioni tra pratica quotidiana e eccellenza artistica, tempi vicini e lontani. In questo momento il progetto entra nel vivo, è attivata una raccolta di materiali fotografici che già sta riscuotendo un certo interesse, che i materiali fotografici appunto testimoniano il rapporto tra le persone e la certosa nel tempo, e i materiali raccolti possono andare dalle foto di matrimonio scattate all'interno della certosa, ma anche una gita nel

0: nel parco o elementi architettonici del territorio che richiamano la Certosa. Vi invitiamo a portare i vostri materiali fotografici che raccontano del vostro rapporto con la Certosa. L'idea è quella un po' appunto di ricostruire la storia della Certosa vista dal basso, vista dalle comunità locali.
1: La Valdiano Volley ha presentato ufficialmente gli ultimi giocatori che vanno a completare il roster della stagione di campionato 2026-2027. Scopriamo chi sono nel prossimo servizio. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B, la Valdiano Volley ha presentato gli ultimi quattro elementi che andranno a comporre la squadra. Il primo è il libero Mario Conforti, atleta di grande esperienza e dal carattere grintoso, che è pronto a difendere la seconda linea della Valdiano. Classe 1993, originario di Battipaglia, Conforti si è avvicinato alla pallavolo giocando nelle giovanili della sua città. Da lì ha iniziato ad acquisire esperienza in giro per l'Italia, rivestendo il ruolo di libero per squadre come la Tia Marigliano, il Volley Marcianise, la Tripada Volley e la PAG Volley Taviano. Nella stagione di campionato 2024-2025 Conforti ha conquistato i playoff e la promozione in A3 con il Volley Club Grottaglie. Nell'ultima stagione è tornato brevemente in Umbria, dove aveva già giocato con il Foligno per entrare nella maglia cascia, ma successivamente si è trasferito in Sicilia tra le fila del Ciclope Volley Bronte. Sono stati presentati anche due schiacciatori, Matteo Cosentino e Marco Soncini. A soli 16 anni, che lo rendono l'elemento più giovane della squadra, Cosentino ha già vissuto un'esperienza nel settore giovanile della Rinascita Volley Lago Negro, che nella scorsa stagione ha conquistato il trofeo regionale Under 17 e il titolo Under 19. A giugno ha fatto parte dei ragazzi che hanno rappresentato la Basilicata durante la 41esima edizione dell'Equilibrium Cup Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo. Soncini, classe 1996 o 188 cm di altezza, è un atleta di grande esperienza e temperamento. Dopo l'esperienza in Argentina e suo paese di origine, ha disputato tre stagioni in Serie A, consolidando il suo percorso nella pallavolo italiana. È arrivato in Italia nella stagione 2021-2022 giocando in Serie A3 con l'Omi Ferpalmi, per poi trasferirsi al Tricase. Nella stagione successiva ha indossato le maglie dell'Aurispa del CAR Lecce e successivamente della Domotec Reggio Calabria, sempre in A3. Nella stagione di campionato 2025-2026 ha giocato per la Plus Volleyball Sabaudia ed ora è pronto ad affrontare nuove sfide insieme ai compagni gialloverdi. Infine c'è Mihai Voleanshi, l'opposto di origine moldave, nato nel 1992, alto 203 cm, alle spalle una lunga carriera iniziata in Moldavia nel 2011 e proseguita giocando in squadre della Romania, Francia, Svizzera e Israele. Voleanshi può vantare anche diverse esperienze, l'ultima risalente al 2021 nella nazionale moldava, con la quale ha partecipato alle qualificazioni per i campionati europei e mondiali. Con il completamento della rosa dei giocatori, la società è pronta ad affrontare una nuova stimolante avventura nel volley nazionale. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
2: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
1: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
2: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
1: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante aria, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
1: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
1: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
1: La lepre, incuriosita, chiese...
2: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
1: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
2: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
2: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
1: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile. Come pensano tutti quanti.
1: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
2: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
1: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
1: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
2: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
1: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
8: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò.

0: Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare. Si sarà ritirata dalla gara. Beh, mettiamo fine a questa sfida.
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide con grande meraviglia che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione. D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva.

0: Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccio di Doro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccio di Doro si addormentò subito. Mentre Riccio di Doro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
5: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
4: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia! Guardate, è stata spostata!
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia!
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
5: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
4: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
5: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
5: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio di Doro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio di Doro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccio di Doro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi tentativi di truffa e danni degli anziani che si sono registrati nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: I ladri non vanno in vacanza, anzi approfittano proprio dei periodi in cui l'attenzione può essere più bassa per tornare a colpire. Nel Vallo di Diano da nord a sud si ripetono ciclicamente tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e di cittadini più vulnerabili. L'ultimo allarme arriva da Monte San Giacomo, dove nelle ultime ore sono diversi residenti contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per appartenenti alle forze dell'ordine. Ancora una volta a essere utilizzata la tecnica del finto carabiniere. Il copione è studiato nei dettagli e si ripete. La telefonata arriva all'improvviso e dall'altra parte della cornetta una persona si presenta come carabiniere. Con tono deciso e rassicurante comunica alla vittima che sarebbe imminente una perquisizione dell'abitazione. La motivazione utilizzata dai truffatori è particolarmente allarmante. All'interno di un'automobile utilizzata da alcuni rapinatori sarebbero stati trovati documenti di identità appartenenti ai residenti. Una storia inventata per creare uno stato di agitazione e convincere la vittima che la situazione sia reale ed urgente. È proprio sull'effetto sorpresa che fanno leva i malviventi. Un meccanismo ormai noto ma che continua purtroppo a funzionare, soprattutto quando a essere contattate sono persone anziane o che vivono sole. Anche il comune di Monte San Giacomo ha provveduto a mettere in guardia i cittadini. Nel frattempo sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Sassano che sono intervenuti sul posto. L'invito rivolto a tutta la popolazione è quello di non fornire informazioni personali, non consegnare denaro o preziosi e soprattutto non consentire l'ingresso in casa a persone che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine senza averne verificato l'identità.
0: E purtroppo una truffa si è consumata proprio ai danni di un'anziana di Monte San Giacomo, sempre con la tecnica del finto carabiniere. Alla donna sono stati sottratti circa 9.000 euro, intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato la costiera amalfitana, i geologi hanno lanciato un allarme sui rischi che potrebbero insorgere con l'arrivo delle piogge autunnali. Sentiamo.
1: La costiera amalfitana è tornata a fare i conti con gli incendi. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per ore le squadre di soccorso e mezzi aerei e cresce anche la preoccupazione per le conseguenze che i roghi potrebbero lasciare sui versanti. Negli ultimi giorni le fiamme hanno interessato diverse aree tra Maiori e Tramonti, coinvolgendo zone di macchia mediterranea e aree montane particolarmente impervie. Per contrastare l'avanzata del fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile, volontari e squadre delle comunità montane. Sono stati impiegati anche dei Canadair ed elicotteri. Le cause dei roghi restano da chiarire, ma l'attenzione si sposta ora anche sulle conseguenze ambientali e sulla sicurezza del territorio. A lanciare l'allarme la Società Italiana di Geologia Ambientale, la sezione campana. Il presidente regionale, il geologo Gaetano San Martino, sottolinea come gli incendi rappresentino non soltanto una grave emergenza ambientale, ma anche un possibile fattore di rischio geologico e idrogeologico. La distruzione della vegetazione sui ripidi versanti dei Monti Lattari elimina infatti un importante presidio naturale contro l'erosione. Il terreno privato della copertura vegetale può assorbire meno efficacemente le precipitazioni, favorendo il ruscellamento superficiale e l'erosione, e inoltre il problema potrebbe diventare particolarmente delicato con l'arrivo delle prime piogge intense. Secondo SIGEA le aree percorse dal fuoco potrebbero risultare maggiormente esposte a frane superficiali, colate di fango e detriti, ma anche a caduta di massi e fenomeni alluvionali. Tra le priorità indicate c'è prima di tutto la mappatura delle superfici bruciate attraverso il catasto incendi e specifici rilievi tecnici, e poi serve anche una verifica delle condizioni dei versanti più esposti. Bisognerà porre attenzione anche ai valloni, all'alveo e ai canali di scolo. L'appello di SIGEA è dunque rivolto soprattutto alla prevenzione.
0: A Sapri la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro un cantiere nautico dopo aver riscontrato violazioni delle normative ambientali. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Un cantiere nautico nella zona industriale di Sapri è stato sequestrato dalla Guardia Costiera al termine di un controllo effettuato insieme al personale dell'ARPAC di Salerno. Gli accertamenti hanno evidenziato violazioni della normativa ambientale relative agli scarichi, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera. In particolare è stato contestato lo scarico di reflui industriali nella pubblica fognatura in assenza dell'autorizzazione unica ambientale, oltre al deposito incontrollato di rifiuti e alla mancanza dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Riscontrate anche carenze di carattere organizzativo. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro del cantiere con la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria di Lago Negro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera di Sapri, diretta dal comandante Mario Caffarelli, insieme ai tecnici dell'ARPAC di Salerno. I controlli ambientali, secondo quanto emerso, proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sull'intero territorio del Golfo di Policastro.
0: Sequestri anche a Capaccio Pessum, dove un'azienda zootecnica è stata chiusa per la seconda volta in pochi mesi per lo sversamento illecito di reflui nel terreno. Vediamo. La Polizia Municipale di Capaccio Pessum ha effettuato un sequestro preventivo a carico di un'azienda zootecnica situata in località Focesele, che era già stata destinataria di un sequestro pochi mesi fa. Nel corso dell'intervento, eseguito dagli agenti del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, con il supporto del personale volontario del WWF Italia Sezione di Salerno, sono stati individuati sversamenti incontrollati di reflui ed effluenti zootecnici di recente formazione, provocati dalla tracimazione di due vasche di raccolta in calcestruzzo armato. Gli agenti hanno inoltre individuato una condotta sotterranea con relativo pozzetto di ispezione, utilizzata per convogliare e scaricare direttamente le acque reflue aziendali all'interno di un canale consortile. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAC per effettuare i campionamenti ufficiali destinati alle successive analisi di laboratorio. Per impedire il protrarsi degli sversamenti, oltre al sequestro, gli agenti hanno proceduto al tombamento e alla sigillatura delle condotte delle strutture di scarico. La struttura era già stata sottoposta a sequestro penale nei mesi scorsi per violazioni della normativa ambientale e il dissequestro era arrivato soltanto poche settimane fa, dopo che l'azienda aveva dichiarato di aver eliminato le cause dell'inquinamento e ripristinato lo stato dei luoghi. A breve distanza dalla restituzione delle strutture, però, i nuovi controlli hanno consentito di accertare il reiterarsi delle condotte contestate. L'operazione si inserisce nell'attività di vigilanza finalizzata alla tutela delle acque superficiali, del suolo e della salute pubblica, con particolare attenzione alle attività produttive e zootecniche presenti sul territorio comunale. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo della chiusura del ponte tra Futani e Massicelle. Il sindaco Dario Trivelli ha nuovamente sollecitato la provincia di Salerno per ottenere informazioni certe su tempi, modalità di interventi e prospettive di riapertura. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del punto lungo la strada provinciale 4.

0: 47 raccordo A, collegamento tra Futani e Massicelle, chiuso ormai da diversi mesi. L'amministrazione comunale ha avviato da tempo un confronto con la provincia di Salerno. L'ultimo sollecito è stato inviato il 20 agosto con una richiesta precisa: conoscere finalmente lo stato della situazione e valutare, nelle more degli interventi definitivi, la possibilità di consentire almeno il transito controllato dei proprietari dei fondi e dei mezzi agricoli. Nelle precedenti comunicazioni il comune di Futani aveva già chiesto alla provincia, con nota del 27 aprile, informazioni sulle verifiche tecniche e strutturali effettuate sul manufatto, sulle criticità riscontrate e sugli interventi necessari. A giugno era arrivata anche la richiesta di valutare un passaggio temporaneo per i mezzi agricoli, eventualmente attraverso un senso unico alternato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Il 14 luglio poi l'amministrazione comunale aveva nuovamente chiesto un quadro chiaro, sollecitando la comunicazione di un cronoprogramma degli interventi. Ma secondo quanto evidenziato dal sindaco Trivelli nell'ultima nota, a distanza di mesi non sarebbe ancora arrivato un riscontro completo da parte della provincia. Una situazione che preoccupa particolarmente in vista dell'autunno, con l'approssimarsi della campagna castanicola e successivamente della raccolta delle olive, diventa fondamentale poter raggiungere terreni agricoli per le attività di pulizia. Per il comune di Futani, dunque, non si tratta più di una criticità temporanea, ma di un problema che incide sulla mobilità quotidiana. Il sindaco Trivelli ribadisce di non voler interferire con le valutazioni tecniche della provincia e sollecita la necessità che qualsiasi eventuale riapertura, anche parziale, avvenga esclusivamente nel rispetto della sicurezza. Dopo mesi di chiusura e numerosi solleciti, Futani chiede dunque alla provincia di fare chiarezza, perché con l'avvio delle attività agricole ormai alle porte, il territorio non può più aspettare.
1: Ed ora la viabilità con l'esodo di fine agosto sulle strade italiane al termine delle vacanze estive. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Oltre 25 milioni di spostamenti sono attesi dalla giornata di oggi fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da ANAS in occasione del grande rientro dalle vacanze di fine estate. Il traffico sarà particolarmente intenso verso i principali centri urbani, con il momento più critico previsto nei 3 giorni contrassegnati dal bollino rosso. Tra questi sicuramente la mattinata di sabato e domenica pomeriggio. Tra le arterie maggiormente interessate dal rientro c'è la 2 del Mediterraneo, direttrice strategica per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Calabria. Rappresenterà dunque uno dei principali punti di osservazione della mobilità nella fine settimana in Campania e Basilicata. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai collegamenti sia lungo la 2 che sulle principali strade statali connesse all'autostrada. Per affrontare l'incremento del traffico, l'ANAS ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 tecnici ed operatori. L'aumento della circolazione riguarderà anche altri importanti itinerari turistici italiani. Per contenere i disagi, inoltre, è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Il consiglio resta quello di programmare il viaggio, ma anche verificare le condizioni del traffico prima della partenza e mantenere sempre una guida prudente.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è stato completato il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR per la prevenzione del rischio idrogeologico. Vediamo.
2: La Basilicata raggiunge un risultato importante nella prevenzione del rischio idrogeologico. È stato completato infatti il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, un dato che ha raccolto il plauso del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano e che rappresenta per la Regione un riconoscimento della capacità di utilizzare le risorse e realizzare nei tempi previsti opere di prevenzione. Molto soddisfatto il Presidente della Regione Vito Bardi, che ha ringraziato Ciciliano e condiviso il risultato con l'assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe. Per Bardi, dietro a quel 98% c'è soprattutto il lavoro quotidiano di dirigenti, funzionari e tecnici impegnati nella sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle infrastrutture. Un risultato particolarmente significativo per una regione caratterizzata da una forte fragilità territoriale, dove la prevenzione del dissesto rappresenta una

0: priorità. Gli interventi del PNRR permettono infatti di agire prima che le criticità si trasformino in emergenze. L'obiettivo è quello di proseguire sulla strada della prevenzione e rafforzare la collaborazione istituzionale.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Gare, guardare film, giocare, fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo la presentazione nei mesi scorsi del progetto L'Atlante dei Legami, è entrata nel vivo la raccolta di foto e testimonianze legata alla certosa di San Lorenzo a Padula. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: È iniziata nei 5 punti di raccolta attivati nel Vallo di Diano la campagna di acquisizione di fotografie, immagini e testimonianze legate alla certosa di San Lorenzo a Padula. Nell'ambito dell'Atlante dei Legami, il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Dopo la presentazione del progetto dello scorso 24 giugno nella sala del refettorio della certosa di San Lorenzo, ha preso concretamente il via uno dei momenti centrali dell'intero percorso, il coinvolgimento diretto delle comunità del Vallo di Diano nella costruzione di un grande archivio fotografico partecipato dedicato alla certosa e al rapporto che, nel corso del tempo, il monumento ha costruito con il territorio e con le persone che lo abitano. La raccolta, che proseguirà fino alla fine del mese di settembre, rappresenta un passaggio fondamentale del progetto perché affida alla comunità del Vallo di Diano un ruolo da protagonista. Fotografie custodite negli album di famiglia, cartoline, diapositive, negativi, lastre fotografiche e altre immagini possono e potranno contribuire a riportare alla luce non soltanto la storia del monumento, ma anche quella trama di relazioni personali e collettive che ha accompagnato la vita della certosa nel corso degli anni. L'obiettivo è far emergere una memoria diffusa fatta anche di momenti apparentemente piccoli, visite, manifestazioni, mostre, celebrazioni, occasioni pubbliche e private, ricordi familiari e frammenti di vita quotidiana, immagini che, riunite e messe in relazione tra loro, potranno comporre un racconto corale nel quale la storia della certosa incontra quella delle comunità del Vallo di Diano. L'Atlante dei Legami mira a valorizzare la certosa di San Lorenzo a Padula come patrimonio vivo, rafforzando il rapporto tra il complesso monumentale e le comunità del comprensorio. È possibile consegnare la documentazione recandosi presso uno dei 5 punti di raccolta attivi nei comuni di Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa per la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania.
1: Così Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa di San Lorenzo a Padula, per quanto riguarda la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, presenta il progetto L'Atlante dei Legami per rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa attraverso la fotografia.
2: L'Atlante dei Legami è un progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Propone appunto un punto di vista inedito sulla certosa. Siamo abituati insomma a raccontare la storia del monumento focalizzandoci sugli aspetti storico-artistici, architettonici. In questo caso diciamo c'è un po' un ribaltamento, si parte dalle persone, dal legame che queste hanno stabilito con la certosa, documentato attraverso la fotografia. È un progetto appunto partecipato in cui il ruolo delle comunità locali è centrale. Si tratta anche di appunto ricostruire l'idea di comunità patrimoniale come una trama di relazioni tra pratica quotidiana e eccellenza artistica, tempi vicini e lontani. In questo momento il progetto entra nel vivo, è attivata una raccolta di materiali fotografici che già sta riscuotendo un certo interesse, che i materiali fotografici

0: appunto testimoniano il rapporto tra le persone e la certosa nel tempo. I materiali raccolti possono andare dalle foto di matrimonio scattate all'interno della certosa, ma anche una gita nel parco, o elementi architettonici del territorio che richiamano la certosa. Vi invitiamo a portare i vostri materiali fotografici che raccontano del vostro rapporto con la certosa. L'idea è quella un po' appunto di ricostruire la storia della certosa vista dal basso, vista dalle comunità locali.
1: La Valdiano Volley ha presentato ufficialmente gli ultimi giocatori che vanno a completare il roster della stagione di campionato 2026-2027. Scopriamo chi sono nel prossimo servizio. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B, la Valdiano Volley ha presentato gli ultimi quattro elementi che andranno a comporre la squadra. Il primo è il libero Mario Conforti, atleta di grande esperienza e dal carattere grintoso, che è pronto a difendere la seconda linea della Valdiano. Classe 1993, originario di Battipaglia, Conforti si è avvicinato alla pallavolo giocando nelle giovanili della sua città. Da lì è iniziato ad acquisire esperienza in giro per l'Italia, rivestendo il ruolo di libero per squadre come la Tia Marigliano, il Volley Marcianise, la Tripada Volley e la PAG Volley Taviano. Nella stagione di campionato 2024-2025 Conforti ha conquistato i playoff e la promozione in A3 con il Volley Club Grottaglie. Nell'ultima stagione è tornato brevemente in Umbria, dove aveva già giocato con il Foligno per entrare nella maglia cascia, ma successivamente si è trasferito in Sicilia tra le fila del Ciclope Volley Bronte. Sono stati presentati anche due schiacciatori, Matteo Cosentino e Marco Soncini. A soli 16 anni, che lo rendono l'elemento più giovane della squadra, Cosentino ha già vissuto un'esperienza nel settore giovanile della Rinascita Volley Lago Negro, che nella scorsa stagione ha conquistato il trofeo regionale Under 17 e il titolo Under 19. A giugno ha fatto parte dei ragazzi che hanno rappresentato la Basilicata durante la 41esima edizione dell'Equilibrium Cup Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo. Soncini, classe 1996 o 188 cm di altezza, è un atleta di grande esperienza e temperamento. Dopo l'esperienza in Argentina, il suo paese di origine, ha disputato tre stagioni in Serie A, consolidando il suo percorso nella pallavolo italiana. È arrivato in Italia nella stagione 2021-2022 giocando in Serie A3 con l'Omi Ferpalmi, per poi trasferirsi al Tricase. Nella stagione successiva ha indossato le maglie dell'Aurispa del CAR Lecce e successivamente della Domotec Reggio Calabria, sempre in A3. Nella stagione di campionato 2025-2026 ha giocato per la Plus Volleyball Sabaudia ed ora è pronto ad affrontare nuove sfide insieme ai compagni gialloverdi. Infine c'è Mihai Voleanshi, l'opposto di origine moldave, nato nel 1992, alto 203 cm, alle spalle una lunga carriera iniziata in Moldavia nel 2011 e proseguita giocando in squadre della Romania, Francia, Svizzera e Israele. Voleanshi può vantare anche diverse esperienze, l'ultima risalente al 2021 nella nazionale moldava, con la quale ha partecipato alle qualificazioni per i campionati europei e mondiali. Con il completamento della rosa dei giocatori, la società è pronta ad affrontare una nuova stimolante avventura nel volley nazionale. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nel cuore pulsante di Polla c'è un albergo del 1912, un albergo storico chiuso tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, una struttura che è diventata poi luogo anche di fascino, di mistero per i cittadini di Polla e non solo. Noi oggi abbiamo la possibilità di visitarla e di raccontarvi cosa c'è all'interno di questa struttura, com'è la situazione dell'albergo Pisani, ma anche tante storie nascoste, tanti scorci meravigliosi e qualche mistero che andremo a scoprire. Andiamo!

0: Ed entriamo al primo piano dell'albergo storico di Polla, l'albergo Pisani. Ad attenderci, adesso lo cerchiamo nelle cucine, Pasquale. Pasquale, vieni qua. Pasquale è l'erede di questa famiglia nobile dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista di questa struttura che è del 1912.
1: Sì, ultimata nel 1912. Gli inizi della costruzione, francamente, non saprei a che data ricondurli, ma immagino un 3 o 4 anni prima.
0: Siamo qua, era l'anticucina. Sì. Raccontaci, c'è cioè una cosa subito voglio farti vedere, quindi chiamo Roberto che è il nostro cambio, vieni con me Pasquale. Questa, tu c'hai la luce, se ce la illumini, questo era il simbolo della famiglia Pisani.
1: Così si vede meglio il contrasto.
0: Quindi questo è un caminetto di oltre un secolo.
1: Sì.
0: Questo albergo è in fase di vendita, sta svuotando un po' le strutture, ma resta impregnata la storia. Noi qua, vogliamo andare a vedere la cucina. Andiamo. Allora, questa ovviamente è quello che resta della cucina. Qui 100 anni fa si cucinava.
1: Sì, poi dietro, se volete. Sì. Allora, qui c'era un passaggio, ma è impraticabile. Questo è il passaggio che dal bar.
0: Sì.
1: Dal bar portava
0: sopra.
1: E ora non riesco a farvelo vedere perché effettivamente. Magari lo vediamo dal magazzino sotto. In realtà su quell'appoggio lì ci sono le rocce vive.
0: Ah, ok.
1: Quindi il retro bar che sta qua sotto, ripeto, non possiamo.
0: Era una cantina naturale, praticamente. Bravo,
1: bravissimo. E c'è, praticamente ci sono ancora queste rocce a vista.
0: La faccio fino a qua, ti mantengo io. Spettacolo. Comunque, salire là, quelle scalinate là, all'epoca, tutto visto.
1: Vabbè, no. Gli spazi erano fondamentali
0: a sfruttare tutto.
1: Risparmiava su tutto.
0: Chiamiamo. Vabbè, entriamo in un altro angolo.
1: Potete dare un'occhiata qui.
0: Come no? Noi guardiamo tutto.
1: Vi faccio notare anche i danni prodotti praticamente da una casa confinante di cui in comune non siamo riusciti a rintracciare i proprietari.
0: Cioè una casa di nessuno.
1: Praticamente sì.
0: Bisogna capire chi è per non danneggiare ancora di più una struttura storica. Andremo a vedere. Invece qua questa porta dove porta? Per dare il gioco di parole.
1: Qui è il locale delle streghe. Allora, se avete paura.
0: Massimo, vieni con noi.
1: Allora.
0: Facciamo spazio a Roberto. Robby. Qua che cos'era?
1: Questo era praticamente il bottaio dove si vinificava.
0: Allora, voi non potete sentirlo ovviamente, ma c'è un odore di vino, di cioè lo sento.
1: Sarà secolare.
0: Sì, sarà veramente, forse è l'odore questo che fa più storia di tutti. Ma io lo sento forte il vino, lo senti Robè?
1: Sì.
0: Posso scendere giusto un po'? Andiamo un po'. Ah, ma qua è ancora più forte, eh? Qua praticamente c'era il vino che serviva all'albergo, ai viaggiatori, forse anche.
1: Ma pure qualche cantaro, Pasquale, hai visto?
0: Sì, non mi avventuro.
1: Quindi ce l'hai dietro.
0: Oh, comunque, siamo. C'è un po'. Abbastanza. Da Ghostbusters questo posto, devo dire la verità. Beh, andiamo a vedere le stanze, che sono 15 stanze da vedere.
1: No, ti volevo dire, allora, questa porta che vedi in fondo esce proprio su via di Porta del Bagno.
0: Che è una storica via di Polla.
1: Sì.
0: Ah, ma c'è un odore di
1: questa stufa in ceramica.
0: Lasciamo questa caverna, questa cantina naturale. Torniamo in cucina, anche perché nel frattempo Massimo ci ha fatto una sorpresa. Eccomi qua. Massimo ha liberato il nostro Massimo che ci sta aiutando. Vedi, stiamo pulendo per la cucina così com'era. Nel frattempo che noi eravamo nella cantina, Massimo e Pasquale, che nel frattempo è uscito, ci fanno vedere com'era la cucina. Cioè, qui 100 anni fa, adesso non voglio proprio andare negli aspetti culinari, ma si cucinava. Era il forno, la griglia, il fuoco usciva qui, si cucinava pasta, penso principalmente, verdure. C'era addirittura chi diceva che si cucinava prodotti del fiume Tanagro, ma questa è una leggenda. Che
1: no, non è una leggenda, sì, Pasquale. Allora, ascolta, in realtà quella che potrebbe sembrare una leggenda è il fatto che si potevano consumare a richiesta i pesci che il fiume offriva. E come lo si faceva? Mio nonno, Valentino, fratello
0: e adesso
1: Pasquale,
0: andiamo a conoscere là.
1: era un abile cacciatore.
0: Ok.
1: Quando zio Pasquale mancava la trota, per dire, arrivava il cliente che voleva mangiare la trota, nonno Valentino dal terrazzino che affaccia sul fiume,
0: che è una casa che c'è di fronte che sta sul fiume Danagro,
1: esattamente, col fucile o con la pistola, mi raccontano, mi raccontavano, addirittura sparava la trota e poi il cane andava a recuperare.
0: Caccia acquatica, come sentite? E poi si cucinava qui.
1: Beh, vabbè, la caccia acquatica c'è, cioè, sì, come sì, le folaghe, quelle che a Polla chiamiamo le prucignole. Quelle si cacciavano tranquillamente.
0: Così. No, io su questo sono inesperto. E poi si cucinavano in questa cucinino.
1: Sì, questa stavo vedendo che il ripiano non è originale, però queste erano le piastrelle originali che vediamo anche nel camino.
0: Perfetto, e poi si metteva qua il fuoco adesso, come
1: sì,
0: si facevano
1: sì,
0: le.
1: Qua si metteva la carbonella. La carbonella e poi su.
0: Si cucinava. Qua viene Roberto, si preparava. In questa parte qua si preparavano i piatti. Dopodiché si mangiava, ovviamente. I viaggiatori che venivano qua erano decine, soprattutto persone che, commessi viaggiatori, non c'erano turisti, c'erano persone che attraversavano il Vallo di Diano, venivano a Polla perché c'era la stazione all'epoca, si fermavano alla stazione e mangiavano qua. Il tavolo è storico anche questo, bello pesante, quindi non si riesce a portare via. Questa era, ecco, te lo libero un po', questa era la sala da pranzo, che nel corso degli anni, per 70-80 anni, ha ospitato gli ospiti di questa struttura, poi è stata chiusa e poi è stata adibita a casa, a dimora, perché è stata cambiata la destinazione d'uso con gli eredi di Pisani che hanno vissuto per un periodo qua, hanno costruito ad esempio questo muro, perché qui dietro c'è il bagno, che ovviamente vi evito, però hanno lasciato la struttura intatta, hanno lasciato questi mobili, che sono ancora dell'epoca dell'albergo, quindi 100 anni fa, quello che diceva prima Pasquale, ovvero Valentino il nonno, è questo signore qui che è autore di questi quadri, quindi si respira molta, molta anche l'arte della famiglia Pisani, cioè questo albergo non è solo un albergo ma anche un'eredità, è un libro di storie della famiglia Pisani. Dove c'è questa libro di storia? Anche in questo aspetto qui che è molto particolare, non so se riesci a vederlo Roberto, le P&P, il simbolo di famiglia, lo stesso che abbiamo trovato sul caminetto, che è Pasquale Pisani. Tanti sono i particolari di questa stanza. Ancora una volta un allestimento della famiglia Pisani, che hanno voluto, erano esperti in questo tipo di mobili, soprammobili ad angolo, e l'hanno voluto mettere lì, e dopo 100 anni ancora resiste. Allora Roberto, però bisogna far capire dove siamo a Polla. Questo è il corso principale di Polla, quindi l'albergo Pisani è stato costruito proprio sulla strada principale, dove c'è il passaggio. Dopo quella curva lì c'è il ponte. Circa 500 metri si arriva alla stazione che portava i treni fino al 1987 e quindi i viaggiatori che a piedi raggiungevano questo posto, questa struttura, e questo è proprio il centro, siamo nel cuore di Polla. La famiglia Pisani aveva storicamente quel tabacchi, ancora di loro proprietà, adesso gestito da altre persone, quel tabacchi che era l'emporio del paese, infatti tra le foto storiche, le cartoline storiche di Polla, uno delle più iconiche proprio rappresenta la famiglia Pisani davanti a quell'edicola, quindi questo era il cuore pulsante del paese. Allora saliamo, andiamo a vedere queste due piani di stanze, 15 stanze, non tutte col bagno, vedremo alcuni particolari che ancora resistono, una struttura che ancora regge, davvero il tempo non l'ha segnata, al di là di alcune ovviamente di rughe, se così possiamo dire. E ora arriviamo al primo piano, questa struttura, questa parte qui è stata fatta successivamente quando è stata adibito ad abitazione, ma qui c'era il cuore pulsante dei viaggiatori, questa era una hall, dopo, qua c'erano dei divanetti, uno dopo lo vediamo, e queste erano le stanze. Notiamo le mattonelle che dentro ci saranno ancora migliori, le altre stanze sono ancora migliori, ovviamente anche il mobilio è cambiato nel corso del tempo, ma queste erano le stanze, questa era unica questa stanza, questo muro qua non c'era, e qui, 100 anni fa, viaggiatori dormivano, si lavavano e tornavano poi in giro per il Vallo di Diano. Ricordiamo che questo è il primo albergo del Vallo di Diano, almeno da quanto ci raccontano sia i proprietari sia gli storici di Polla. La strada, il balcone che dà sempre sulla strada principale, in questo caso qua invece vediamo che hanno fatto dei carotaggi per capire se la struttura ancora regge, e la struttura ancora regge. Questo è anche un aspetto importante per farla rinascere poi questa struttura. proseguiamo in questo percorso nel primo piano dell'albergo. Sto cercando, in alcune parti ci sono i numeri delle stanze. Qui c'è Pasquale che continua a controllare. Pasquale, ti disturbo perché vorrei capire questa. Me l'hai spiegata più volte, ma se ce la spieghi noi, sia le mattonelle che se vedete, adesso non so se si riesce a vedere la proiezione come è particolare.
1: In prospettiva, se fai un taglio dal basso in maniera longitudinale, vedrai che il disegno ricorda qualcosa di diverso dalle stelle.
0: Invece dall'alto sono stelle. Sì. E invece Pasquale, questi infissi, che sono gli stessi.
1: Allora, questi infissi,
0: più di qua,
1: io li ho presi a modello per casa mia, in quanto hanno un'innovazione particolare, cioè qui c'è la centina del, diciamo, esterna, c'è l'arco, e quindi normalmente si sarebbero fatti degli infissi centinati, che hanno un costo notevole rispetto a un infisso rettangolare e avrebbero avuto problemi di tenuta, quindi la lavorazione sarebbe stata più impegnativa per avere un risultato ottimale. In questo caso hanno trovata la soluzione più economica e funzionale, creando quella sorta di pannello tondo che praticamente ha dato l'impressione dall'esterno di avere un infisso centinato.
0: Un'ottima soluzione.
1: È geniale, insomma,
0: sì. Perché all'epoca, con i soldi che c'erano all'epoca, invece è stato fatto tutto al massimo.
1: No, ma anche credo, anche un problema di manovalanza locale, no? Nel senso che può darsi che il falegname che c'era disponibile in loco, l'infisso tondo, avesse qualche difficoltà a realizzarlo, no?
0: E invece
1: così.
0: Ok,
1: è molto più facile.
0: Facciamo vedere altre stanze un attimo. La diamo come certa. Allora qua sono ancora un po' di roba così. Mi porta a vedere una stanza adesso. Robè, ci sei? Allora, entriamo nella stanza, una delle stanze principali. Qua il numero pure è scomparso, sono sopra i numeri. Questa era una delle stanze principali, ovviamente la struttura ora è così, non è... È ovvio che sia così. Noi stiamo portando in un posto che è chiuso da decenni, un albergo che ha funzionato fino a veramente diversi decenni fa, che però ancora trasuda storia e anche storia locale, storia di viaggiatori, storia di persone che la vivevano, questa struttura, come meta importante per continuare il loro viaggio. Visto il secondo piano, saliamo al terzo, dove ci sono ancora altre stanze, anche altri particolari che vanno scoperti, perché Pasquale, questa è la storia di una famiglia, un'epopea dei Pisani, giusto?
1: Diciamo di sì.
0: Abbiamo visto dal balcone anche l'emporio.
1: Ah beh, certo.
0: Cioè Pisani, certo. La tua famiglia, nonni, figli, nipoti, hanno dato una storia commerciale economica al territorio.
1: Sì, essenzialmente zio Pasquale, in realtà, che è stato il deus machina dell'azienda, è stato quello che ha trasformato l'attività familiare dei suoi genitori, che erano venuti rispettivamente da Caggiano e da Uletta, da Caggiano la madre e da Uletta il padre, e avevano aperto un'attività in cui c'era anche la macelleria. Se tu guardi la prima foto che ti ho mandato, quella ingiallita, okay, lì si vede, si legge tutto. Poi il figlio, cioè Pasquale, ebbe l'idea innovativa di fare qualcosa di in linea con lo stile dell'epoca, quindi in liberty per quanto riguarda la struttura alberghiera e poi anche quelle vetrine. Se voi notate, ancora a Napoli, in città importanti, ancora sono esistenti, forse anche in Francia.
0: Le vetrine dell'Emporio. Poi erano fotografi, pittori,
1: no,
0: musicisti.
1: Allora, sì, mio nonno era appassionato di pittura, quindi nonno Valentino. Mentre zio Enrico, che era dei figli maschi il più giovane, aveva questa passione un po' per tutte le forme d'arte, quindi aveva imparato anche a ricamare, a suonare, quindi fare musica, teatro, E poi la passione più importante, quella di cui io ho, diciamo, memoria tangibile, sono le lastre fotografiche che ci ha lasciato, che io ho restaurato e in qualche modo ho diffuso anche.
0: Perché anche tu hai anche quest'arte.
1: Sì, certo, la mia passione è stata sia quella della musica, ma molto limitata, quindi io suonavo il basso in un gruppo. Un gruppo si chiamava i Tanagers, qui.
0: Come Roberto, più il nostro cameraman, pure il bassista.
1: C'era Carmine Stabile, Antonello Maioli, Valentino Pisani che suonava il sassofono, io che suonavo il basso e poi, per la cronaca, il batterista chi era? Antonio Caggiano.
0: Uno dei più grandi percussionisti d'Italia.
1: Che quando ha iniziato a suonare con noi aveva 12 anni.
0: Ti permetto questa incisa, a noi è una trasmissione che va ovunque, però noi ci avete anche Anna Chiara che è giornalista, che è una, sì, nostra, è una nostra collega. Andiamo al terzo piano a vedere altre stanze con altri particolari davvero affascinanti che parlano della storia di questo albergo Pisani. Questo è il terzo piano, ancora stanze, ancora mattonelle dell'epoca che sono davvero stupendi. Questo albergo che ha finito di essere tale intorno al 1970, poi è diventata abitazione con diversi appartamenti, persone che abitavano proprio qui, che è stata ricreata praticamente la struttura, ma solo nella divisione. Si sente anche il profumo della storia. E poi ti faccio vedere un'altra cosa, Roberto, il bagno in comune, perché non è che ogni stanza avesse un bagno, ma ogni piano aveva un bagno. Sono 15 le stanze, ricordiamo. Altra stanza particolare, con la finestra che ci attende già aperta, che dà sul centro storico. Questo è il centro storico di Polla, il castello Villani, il castello di Maria Marmo, una leggenda del paese. Da quest'altra parte ancora degli scorci di Polla, del centro storico di Polla. Questa è l'abitazione che crea un po' di disagi e danni alla struttura alberghiera, comunque la struttura. Andiamo a vedere le altre stanze con ancora altri particolari. Allora, finalmente i numeri, ve l'ho detto, qui ci sono ancora i nostri amici che stanno, i nostri anfitrioni che ci stanno portando. Dopo vediamo i particolari di questa stanza, Roberto. Adesso vedete, stanza numero 14. Qui c'è uno dei divani che è della metà dell'Ottocento. Questo divano qua era nella hall del secondo piano, ospitava i viaggiatori in attesa di poter entrare nelle loro stanze. Il tempo ovviamente l'ha deteriorato, però è un simbolo, una testimonianza di quella storia, di persone che si sono sedute qui e hanno atteso di poter entrare nello storico albergo Pisani. Dalla stanza 14 alla stanza 15, dove ci aspetta Pasquale per raccontarci alcuni aspetti. Sentiamo già le voci, perché sta parlando Pasquale. Pasquale, che cosa abbiamo qua?
1: Allora, questo era il letto in cui dormiva il capofamiglia, diciamo, il Deus Machina, che era zio Pasquale.
0: Quindi questa è proprio la struttura del letto.
1: Questo è il letto alla francese, credo, cioè una piazza e mezza, la rete sta qua.
0: Quella invece è il
1: quello è come il letto che c'era giù, okay. È la parte, la testata del letto che abbiamo visto giù.
0: Questo
1: di sotto
0: è più nobile.
1: Questo diciamo che è un po' più avanzato, però stava a casa al ponte, non era qui in albergo. Okay, qui in albergo invece ce n'erano di simili, se volete li possiamo vedere su in soffitta.
0: Ok.
1: E molto simili però a una piazza.
0: E invece poi questo è altro scorcio sempre di Polla, giusto? Questa era la strada, questa strada qua porta a Via del Bagno, storico via d'accesso al centro storico di Polla, ma era il centro dell'epoca. Qua sotto arrivavano, Roberto, se ce la fai affacciare, qui arrivavano la merce, diciamo i prodotti per cucinare arrivavano qui. Perché questa stanza qua sotto è la stanza della cucina, porta la cucina che abbiamo visto prima, e i fornitori portavano il cibo in questa stradina che poi veniva presa dai camerieri, dai cuochi, comunque dalla famiglia Pisani e da chi ci lavora. Quante persone ci lavoravano, che tu sappia? Ci lavoravano dei pollesi oltre alla famiglia?
1: Allora, la cosa particolare è che, contrariamente a quello che avviene oggi, che i veneti sono nobili, no? Buona parte delle cameriere che hanno lavorato nell'albergo Pisani erano venete.
0: Ma allora invece ti stavo notando un particolare, Pasquale. Questi giornali, Tu l'altra volta, quando ho fatto il primo sopralluogo, me l'hai spiegato. Che cosa, cioè, questa struttura come veniva realizzata?
1: Allora, quando non c'era un solaio in cemento, e buona parte dei solai all'epoca erano fatti con travi di legno e poi quelle che a Polla chiamiamo le chiangarelle. Allora, per coprire quella roba, cosa si faceva? Si creava un telaio di legno perimetrale al quale si inchiodava una rete di juta.
0: E poi si metteva.
1: Veniva tesa, bagnandola, e poi ci si incollavano dei giornali, dei vecchi giornali.
0: Che sarebbe bello da capire che hanno
1: sopra i giornali, poi si incollava la carta bianca che veniva tinteggiata.
0: Stavo vedendo un po' le notizie dell'epoca, che c'era. L'astrolabio, questa è Gazzetta dello Sport, perché è tutto sport. Abbiamo visto i giornali, ora saliamo sopra. Pasquale, andiamo a vedere l'ultima stanza, l'ultimo piano di questa.
2: Posso chiudere il sabato?
0: Certo! Sì, sì. Allora, stiamo per andare nella stanza. Questo vediamo se apri Pasquale. Facciamo prima Pasquale, facciamo danni, se no. Aspettiamo Pasquale, questa qui è la stanza dove ci sono un po' di ultimi resti dell'albergo Pisani. Pasquale, saliamo verso l'attico, vediamo un po', andiamo, vado io. Eccoci qua, ce la facciamo, attenzione alla testa, entriamo. Ecco Roberto, io ti sono qua. Roberto, entriamo, attenzione alla testa, fai un altro passo. Qui ci sono le strutture ancora, le reti dei letti, anche quest'altro tipo di strutture dei letti. Lì ci sono altri resti, diciamo, dell'albergo, del mobilio dell'albergo. C'è ancora qui una poltrona. Pasquale, questo, diciamo, è il cimitero, fra virgolette, dell'albergo, possiamo definirlo così?
1: Sì, diciamo che quando è stato chiuso l'albergo, tutto ciò che era arredo è stato portato su.
0: Sì.
1: E quindi questi sono i famosi letti che abbiamo provato a fotografare giù, ma sono pieni di polvere. Queste sono delle mensole per i bastoni delle tende.
0: Sì. Qua sopra abbiamo trovato, sia qua ma poi anche in un altro angolo, dopo lo riprendiamo, questi strani arredi, questi strani corredi, non arredi.
1: Sì.
0: Che cosa sono?
1: Sono dei corredi funebri che venivano affittati dalla ditta Pisani quando i fiorai ancora non si occupavano di questo.
0: E quindi si mettevano per...
1: Erano riciclabili, no?
0: Ogni accompagnare il viaggio verso...
1: Sì, certo. Per i funerali si utilizzavano queste...
0: E perché la ditta Pisani le affittava? Cioè faceva...
1: Ma perché mio zio era un impresario eclettico, cioè...
0: Era un bel business, questo è un business che non finisce mai, questo qua.
1: E c'è solo che poi sono arrivati i fiorai, addio.
0: Questo non ce la poteva aspettare. Lì ce ne sono altri, Roberto. Nel frattempo che... Lì, se ci riesci ad arrivare, erano lì, giusto? Eccoli là, però sono un po' più complessi.
1: Tutto quell'angolo lì che è pieno di quella roba.
0: Roberto, ti voglio far vedere anche un'altra cosa. A piano terra c'era il bar, se già dall'inizio. Questo probabilmente sono gli scaffali dove si mettevano i liquori o comunque le bibite.
1: Delle vetrine
0: erano così. Perché noi non abbiamo detto, ma a piano terra c'è stata la parte bar che ha fatto prima con Pisani, poi nel corso del tempo è stato anche aperto preso in gestione da altre persone, fino alla fine è stato aperto un circolo, poi è chiuso anche il circolo, però anche quello fa parte della storia di Polla, un luogo, un circolo, un bar dove le persone andavano a beverarsi, a bere un caffè, a prendere una birra o a giocare a carte, era un altro luogo storico di Polla. Tra brocche dell'acqua, tra fiori di ferro, tavolini, poltrone, c'è anche una sedia a dondolo con un buco al centro. Era usata dai bambini per i bisogni, per aiutarli in questo frangente della vita, anche perché qui all'albergo Pisani venivano ospitate anche le famiglie, quindi anche questo era un servizio che veniva offerto alle famiglie. Però andiamo verso le conclusioni. Questo albergo per rinascere, sì. È in vendita?
1: Sì.
0: Per far sì che diventi qualsiasi cosa, qual è l'obiettivo anche della fine? So che lo fai anche con...
1: Allora,
0: con
1: devo essere molto onesto. Il problema qual è? Noi avremmo voluto restaurarlo e il problema è che non abbiamo le possibilità economiche per farlo. Abbiamo anche cercato di utilizzare ecobonus, sisma bonus, però non abbiamo trovato riscontri, imprese disponibili ad accogliere questo progetto. Quindi alla fine, non essendo l'unico proprietario, quindi essendo proprietario solo del secondo, terzo e sottotetto, mentre il piano terra e il primo piano sono dei miei cugini, abbiamo deciso di mettere la struttura in vendita, che anche una ristrutturazione parziale fatta singolarmente non avrebbe senso, perché ovviamente va ristrutturato per intero e l'unica soluzione è venderlo.
0: Magari anche con...
1: l'auspicio è che lo acquisti magari una fondazione, qualcuno che possa poi dare nuova vita a quella che era, come dire, l'immagine e la destinazione d'uso originaria.
0: Senza dimenticare la storia di questa struttura.
1: No, sicuramente.
0: Cioè, immagino anche un po' di malinconia nel fare questa azione.
1: Sì, certo che c'è malinconia, ma non solo, c'è la riscoperta di cose che di volta in volta, quando vengo su, trovo e raccolgo. Non ultima è stata una raccolta di lastre fotografiche di zio Enrico, di cui ero a completa, che ignoravo completamente, insomma, e che hanno svelato un arcano, perché finalmente so com'era l'albergo prima di essere stato costruito.
0: E noi le vediamo in questo servizio, le vedremo come era.
1: Certo.
0: Grazie Pasquale per averci portato in questo stargate verso il passato.

Chiudiamo così questo viaggio in un albergo di oltre 100 anni a Polla, un albergo che ha segnato la storia commerciale, la storia dei viaggiatori, la storia dei cittadini di Polla, la storia anche un'epopea della famiglia Pisani. Chiudiamo con Pasquale che ci ha accompagnato in questo bel viaggio che guarda verso il futuro, magari dell'albergo, affinché resti un segno, una firma su Polla, perché è davvero un albergo che ha lasciato anche un'immagine iconografica, un'immagine fantastica di Polla, e i cittadini di Polla sono molto legati a questa struttura. Buona vita, Albergo Pisani.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero?
2: Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile.

0: Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi

0: in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. dispositivi antiurto e anti-blackout

0: vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po' insomma che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà è Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TG Event Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TG Eves Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca, Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena.
5: Ciao.
4: Da San Scemo Sanremo, vero?
5: Esatto,
4: Marco?
5: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo.
6: Oh,

0: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo,
0: vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo, ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in, diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio, scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
5: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
6: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra.

0: 15 anni, ragazzi, ed è già cantautore, cantautore. Joshua Noki, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: Tony, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti birlocchi?
1: Birlocchi sei. Cioè non bastavano mai.
0: Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena...
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo... lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, capito? La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Cioè, con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Prezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Infatti, ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle party incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei il bucato invece.
8: Io sono il bucato e esce sempre il bianco, nel senso, cioè praticamente mi chiamano l'omino bianco, praticamente sai che è mix, cioè.
9: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che è veramente eccezionale.
8: Sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
10: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo,
10: è una serata come sempre esplosiva, ci bellissimo, divertiamo, bellissimo. Delirio sempre.

0: E da Villare Noire veramente tutto, Andrea Biandrino a voi studio, ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, Moviole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello. È stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti. Si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi, Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima Luca, Concetto Lobello.
1: Che adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
4: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
5: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
4: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
6: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, è incredibile.
4: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
6: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, di vedere, valutare, insomma un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
4: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
6: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
4: Ad una Milano-Sanremo.
6: È il sogno di tanti.
4: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
6: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che male accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti e uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi tentativi di truffa e danni degli anziani che si sono registrati nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: I ladri non vanno in vacanza, anzi approfittano proprio dei periodi in cui l'attenzione può essere più bassa per tornare a colpire. Nel Vallo di Diano da nord a sud si ripetono ciclicamente tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e di cittadini più vulnerabili. L'ultimo allarme arriva da Monte San Giacomo, dove nelle ultime ore sono diversi residenti contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per appartenenti alle forze dell'ordine. Ancora una volta a essere utilizzata la tecnica del finto carabiniere. Il copione studiato nei dettagli e si ripete. La telefonata arriva all'improvviso e dall'altra parte della cornetta una persona si presenta come carabiniere. Con tono deciso e rassicurante comunica alla vittima che sarebbe imminente una perquisizione dell'abitazione. La motivazione utilizzata dai truffatori è particolarmente allarmante. All'interno di un'automobile utilizzata da alcuni rapinatori sarebbero stati trovati documenti di identità appartenenti ai residenti. Una storia inventata per creare uno stato di agitazione e convincere la vittima che la situazione sia reale ed urgente. È proprio sull'effetto sorpresa che fanno leva i malviventi. Un meccanismo ormai noto ma che continua purtroppo a funzionare, soprattutto quando a essere contattate sono persone anziane o che vivono sole. Anche il comune di Monte San Giacomo ha provveduto a mettere in guardia i cittadini. Nel frattempo sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Sassano che sono intervenuti sul posto. L'invito rivolto a tutta la popolazione è quello di non fornire informazioni personali, non consegnare denaro preziosi e soprattutto non consentire l'ingresso in casa a persone che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine senza averne verificato l'identità.
0: E purtroppo una truffa si è consumata proprio ai danni di un'anziana di Monte San Giacomo, sempre con la tecnica del finto carabiniere. Alla donna sono stati sottratti circa 9.000 euro, intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato la costiera amalfitana, i geologi hanno lanciato un allarme sui rischi che potrebbero insorgere con l'arrivo delle piogge autunnali. Sentiamo.
1: La costiera amalfitana è tornata a fare i conti con gli incendi. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per ore le squadre di soccorso e mezzi aerei e cresce anche la preoccupazione per le conseguenze che i roghi potrebbero lasciare sui versanti. Negli ultimi giorni le fiamme hanno interessato diverse aree tra Maiori e Tramonti, coinvolgendo zone di macchia mediterranea e aree montane particolarmente impervie. Per contrastare l'avanzata del fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile, volontari e squadre delle comunità montane. Sono stati impiegati anche dei Canadair ed elicotteri. Le cause dei roghi restano da chiarire, ma l'attenzione si sposta ora anche sulle conseguenze ambientali e sulla sicurezza del territorio. A lanciare l'allarme la Società Italiana di Geologia Ambientale, la sezione campana. Il presidente regionale, il geologo Gaetano San Martino, sottolinea come gli incendi rappresentino non soltanto una grave emergenza ambientale, ma anche un possibile fattore di rischio geologico e idrogeologico. La distruzione della vegetazione sui ripidi versanti dei Monti Lattari elimina infatti un importante presidio naturale contro l'erosione. Il terreno privato della copertura vegetale può assorbire meno efficacemente le precipitazioni, favorendo il ruscellamento superficiale e l'erosione, e inoltre il problema potrebbe diventare particolarmente delicato con l'arrivo delle prime piogge intense. Secondo SIGEA le aree percorse dal fuoco potrebbero risultare maggiormente esposte a frane superficiali, colate di fango e detriti, ma anche a caduta di massi e fenomeni alluvionali. Tra le priorità indicate c'è prima di tutto la mappatura delle superfici bruciate attraverso il catasto incendi e specifici rilievi tecnici, e poi serve anche una verifica delle condizioni dei versanti più esposti. Bisognerà porre attenzione anche ai valloni, all'alveo e ai canali di scolo. L'appello di SIGEA è dunque rivolto soprattutto alla prevenzione.
0: A Sapri la Guardia Costiera ha posto sotto sequestro un cantiere nautico dopo aver riscontrato violazioni delle normative ambientali. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Un cantiere nautico nella zona industriale di Sapri è stato sequestrato dalla Guardia Costiera al termine di un controllo effettuato insieme al personale dell'ARPAC di Salerno. Gli accertamenti hanno evidenziato violazioni della normativa ambientale relative agli scarichi, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera. In particolare è stato contestato lo scarico di reflui industriali nella pubblica fognatura in assenza dell'autorizzazione unica ambientale, oltre al deposito incontrollato di rifiuti e alla mancanza dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Riscontrate anche carenze di carattere organizzativo. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro del cantiere con la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria di Lago Negro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera di Sapri, diretta dal comandante Mario Cafarelli, insieme ai tecnici dell'ARPAC di Salerno. I controlli ambientali, secondo quanto emerso, proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sull'intero territorio del Golfo di Policastro.
0: Sequestri anche a Capaccio Pessum, dove un'azienda zootecnica è stata chiusa per la seconda volta in pochi mesi per lo sversamento illecito di reflui nel terreno. Vediamo. La Polizia Municipale di Capaccio Pessum ha effettuato un sequestro preventivo a carico di un'azienda zootecnica situata in località Focesele, che era già stata destinataria di un sequestro pochi mesi fa. Nel corso dell'intervento, eseguito dagli agenti del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, con il supporto del personale volontario del WWF Italia Sezione di Salerno, sono stati individuati sversamenti incontrollati di reflui ed effluenti zootecnici di recente formazione, provocati da

alla tracimazione di due vasche di raccolta in calcestruzzo armato. Gli agenti hanno inoltre individuato una condotta sotterranea con relativo pozzetto di ispezione, utilizzata per convogliare e scaricare direttamente le acque reflue aziendali all'interno di un canale consortile. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAC per effettuare i campionamenti ufficiali destinati alle successive analisi di laboratorio. Per impedire il protrarsi degli sversamenti, oltre al sequestro, gli agenti hanno proceduto al tombamento e alla sigillatura delle condotte delle strutture di scarico. La struttura era già stata sottoposta a sequestro penale nei mesi scorsi per violazioni della normativa ambientale e il dissequestro era arrivato soltanto poche settimane fa, dopo che l'azienda aveva dichiarato di aver eliminato le cause dell'inquinamento e ripristinato lo stato dei luoghi. A breve distanza dalla restituzione delle strutture, però, i nuovi controlli hanno consentito di accertare il reiterarsi delle condotte contestate. L'operazione si inserisce nell'attività di vigilanza finalizzata alla tutela delle acque superficiali, del suolo e della salute pubblica, con particolare attenzione alle attività produttive e zootecniche presenti sul territorio comunale. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo della chiusura del ponte tra Futani e Massicelle. Il sindaco Dario Trivelli ha nuovamente sollecitato la provincia di Salerno per ottenere informazioni certe su tempi, modalità di interventi e prospettive di riapertura. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del punto lungo la strada provinciale 447 a raccordo A, collegamento tra Futani e Massicelle, chiuso ormai da diversi mesi. L'amministrazione comunale ha avviato da tempo un confronto con la provincia di Salerno. L'ultimo sollecito è stato inviato il 20 agosto con una richiesta precisa: conoscere finalmente lo stato della situazione e valutare nelle more degli interventi definitivi la possibilità di consentire almeno il transito controllato dei proprietari dei fondi e dei mezzi agricoli. Nelle precedenti comunicazioni, il comune di Futani aveva già chiesto alla provincia, con nota del 27 aprile, informazioni sulle verifiche tecniche e strutturali effettuate sul manufatto, sulle criticità riscontrate e sugli interventi necessari. A giugno era arrivata anche la richiesta di valutare un passaggio temporaneo per i mezzi agricoli, eventualmente attraverso un senso unico alternato nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Il 14 luglio poi l'amministrazione comunale aveva nuovamente chiesto un quadro chiaro, sollecitando la comunicazione di un cronoprogramma degli interventi. Ma secondo quanto evidenziato dal sindaco Trivelli nell'ultima nota, a distanza di mesi non sarebbe ancora arrivato un riscontro completo da parte della provincia. Una situazione che preoccupa particolarmente in vista dell'autunno, con l'approssimarsi della campagna castanicola e successivamente della raccolta delle olive, diventa fondamentale poter raggiungere terreni agricoli per le attività di pulizia. Per il comune di Futani, dunque, non si tratta più di una criticità temporanea, ma di un problema che incide sulla mobilità quotidiana. Il sindaco Trivelli ribadisce di non voler interferire con le valutazioni tecniche della provincia e sollecita la necessità che qualsiasi eventuale riapertura, anche parziale, avvenga esclusivamente nel rispetto della sicurezza. Dopo mesi di chiusura e numerosi solleciti, Futani chiede dunque alla provincia di fare chiarezza, perché con l'avvio delle attività agricole ormai alle porte, il territorio non può più aspettare.
0: Ed era la viabilità con l'esodo di fine agosto sulle strade italiane al termine delle vacanze estive. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Oltre 25 milioni di spostamenti sono attesi dalla giornata di oggi fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da ANAS in occasione del grande rientro dalle vacanze di fine estate. Il traffico sarà particolarmente intenso verso i principali centri urbani, con il momento più critico previsto nei tre giorni contrassegnati dal bollino rosso. Tra questi sicuramente la mattinata di sabato e domenica pomeriggio. Tra le arterie maggiormente interessate dal rientro c'è la 2 del Mediterraneo, direttrice strategica per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Calabria. Rappresenterà dunque uno dei principali punti di osservazione della mobilità nel fine settimana in Campania e Basilicata. L'attenzione sarà rivolta in particolare ai collegamenti sia lungo la 2 che sulle principali strade statali connesse all'autostrada. Per affrontare l'incremento del traffico, l'ANAS ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 tecnici ed operatori. L'aumento della circolazione riguarderà anche altri importanti itinerari turistici italiani. Per contenere i disagi, inoltre, è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Il consiglio resta quello di programmare il viaggio, ma anche verificare le condizioni del traffico prima della partenza e mantenere sempre una guida prudente.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è stato completato il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR per la prevenzione del rischio idrogeologico. Vediamo.
2: La Basilicata raggiunge un risultato importante nella prevenzione del rischio idrogeologico. È stato completato infatti il 98% degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, un dato che ha raccolto il plauso del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano e che rappresenta per la Regione un riconoscimento della capacità di utilizzare le risorse e realizzare nei tempi previsti opere di prevenzione. Molto soddisfatto il Presidente della Regione Vito Bardi, che ha ringraziato Ciciliano e condiviso il risultato parlato con l'assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe. Per Bardi, dietro a quel 98% c'è soprattutto il lavoro quotidiano di dirigenti, funzionari e tecnici impegnati nella sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle infrastrutture. Un risultato particolarmente significativo per una regione caratterizzata da una forte fragilità territoriale, dove la prevenzione del dissesto rappresenta una priorità. Gli interventi del PNRR permettono infatti di agire prima che le criticità si trasformino in emergenze. L'obiettivo è quello di proseguire sulla strada della prevenzione e rafforzare la collaborazione istituzionale.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo la presentazione nei mesi scorsi del progetto L'Atlante dei Legami, è entrata nel vivo la raccolta di foto e testimonianze legata alla certosa di San Lorenzo a Padula. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: È iniziata nei 5 punti di raccolta attivati nel Vallo di Diano la campagna di acquisizione di fotografie, immagini e testimonianze legate alla certosa di San Lorenzo a Padula. Nell'ambito dell'Atlante dei Legami, il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera Edizione Fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Dopo la presentazione del progetto dello scorso 24 giugno nella sala del refettorio della certosa di San Lorenzo, ha preso concretamente il via uno dei momenti centrali dell'intero percorso, il coinvolgimento diretto delle comunità del Vallo di Diano nella costruzione di un grande archivio fotografico partecipato dedicato alla certosa e al rapporto che, nel corso del tempo, il monumento ha costruito con il territorio e con le persone che lo abitano. La raccolta, che proseguirà fino alla fine del mese di settembre, rappresenta un passaggio fondamentale del progetto perché affida alla comunità del Vallo di Diano un ruolo da protagonista. Fotografie custodite negli album di famiglia, cartoline, diapositive, negativi, lastre fotografiche e altre immagini possono e potranno contribuire a riportare alla luce non soltanto la storia del monumento, ma anche quella trama di relazioni personali e collettive che ha accompagnato la vita della certosa nel corso degli anni. L'obiettivo è far emergere una memoria diffusa fatta anche di momenti apparentemente piccoli, visite, manifestazioni, mostre, celebrazioni, occasioni pubbliche e private, ricordi familiari e frammenti di vita quotidiana, immagini che, riunite e messe in relazione tra loro, potranno comporre un racconto corale nel quale la storia della certosa incontra quella delle comunità del Vallo di Diano. L'Atlante dei Legami mira a valorizzare la certosa di San Lorenzo a Padula come patrimonio vivo, rafforzando il rapporto tra il complesso monumentale e le comunità del comprensorio. È possibile consegnare la documentazione recandosi presso uno dei 5 punti di raccolta attivi nei comuni di Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista a Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa per la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania.
1: Così Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa di San Lorenzo a Padula, per quanto riguarda la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, presenta il progetto L'Atlante dei Legami per rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa attraverso la fotografia.
2: L'Atlante dei Legami è un progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Propone appunto un punto di vista inedito sulla certosa. Siamo abituati insomma a raccontare la storia del monumento focalizzandoci sugli aspetti storico-artistici, architettonici. In questo caso diciamo c'è un po' un ribaltamento, si parte dalle persone, dal legame che queste hanno stabilito con la certosa documentato attraverso la fotografia. È un progetto appunto partecipato in cui il ruolo delle comunità locali è centrale. Si tratta anche di appunto ricostruire l'idea di comunità patrimoniale come una trama di relazioni tra pratica quotidiana e eccellenza artistica, tempi vicini e lontani. In questo momento il progetto entra nel vivo, è attivata una raccolta di materiali fotografici che già sta riscuotendo un certo interesse, che i materiali fotografici appunto testimoniano il rapporto tra le persone.

0: e la certosa nel tempo. I materiali raccolti possono andare dalle foto di matrimonio scattate all'interno della certosa, ma anche una gita nel parco o elementi architettonici del territorio che richiamano la certosa. Vi invitiamo a portare i vostri materiali fotografici che raccontano del vostro rapporto con la certosa. L'idea è quella un po' appunto di ricostruire la storia della certosa vista dal basso, vista dalle comunità locali.
1: La Val di Anovole ha presentato ufficialmente gli ultimi giocatori che vanno a completare il roster della stagione di campionato 2026-2027. Scopriamo chi sono nel prossimo servizio. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B, la Val di Anovole ha presentato gli ultimi quattro elementi che andranno a comporre la squadra. Il primo è il libero Mario Conforti, atleta di grande esperienza e dal carattere grintoso, che è pronto a difendere la seconda linea della Val di Ano. Classe 1993, originario di Battipaglia, Conforti si è avvicinato alla pallavolo giocando nelle giovanili della sua città. Da lì è iniziato ad acquisire esperienza in giro per l'Italia, rivestendo il ruolo di libero per squadre come la Tia Marigliano, il Volley Marcianise, la Tripada Volley e la PAG Volley Taviano. Nella stagione di campionato 2024-2025 Conforti ha conquistato i playoff e la promozione in A3 con il Volley Club Grottaglie. Nell'ultima stagione è tornato brevemente in Umbria, dove aveva già giocato con il Foligno per entrare nella maglia cascia, ma successivamente si è trasferito in Sicilia tra le fila del Ciclope Volley Bronte. Sono stati presentati anche due schiacciatori, Matteo Cosentino e Marco Soncini. A soli 16 anni, che lo rendono l'elemento più giovane della squadra, Cosentino ha già vissuto un'esperienza nel settore giovanile della Rinascita Volley Lago Negro, che nella scorsa stagione ha conquistato il trofeo regionale Under 17 e il titolo Under 19. A giugno ha fatto parte dei ragazzi che hanno rappresentato la Basilicata durante la 41esima edizione dell'Equilibrium Cup Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo. Soncini, classe 1996 o 188 cm di altezza, è un atleta di grande esperienza e temperamento. Dopo l'esperienza in Argentina, il suo paese di origine, ha disputato tre stagioni in Serie A, consolidando il suo percorso nella pallavolo italiana. È arrivato in Italia nella stagione 2021-2022 giocando in Serie A3 con l'Omi Ferpalmi, per poi trasferirsi al Tricase. Nella stagione successiva ha indossato le maglie dell'Aurispa del CAR Lecce e successivamente della Domotec Reggio Calabria, sempre in A3. Nella stagione di campionato 2025-2026 ha giocato per la Plus Volleyball Sabaudia ed ora è pronto ad affrontare nuove sfide insieme ai compagni gialloverdi. Infine c'è Mihai Voleanshi, l'opposto di origine moldave, nato nel 1992, alto 203 cm, alle spalle una lunga carriera iniziata in Moldavia nel 2011 e proseguita giocando in squadre della Romania, Francia, Svizzera e Israele. Voleanshi può vantare anche diverse esperienze, l'ultima risalente al 2021 nella nazionale moldava, con la quale ha partecipato alle qualificazioni per i campionati europei e mondiali. Con il completamento della rosa dei giocatori, la società è pronta ad affrontare una nuova stimolante avventura nel volley nazionale. È tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il

Meglio dell'abbigliamento e delle calzature? Dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2619.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso.

0: Vediamo, adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.
1: Thank you.

дивився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

0: it was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

Benvenuti a Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo.

un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti, e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale.

0: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social, magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere, su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto da un mese e mezzo, andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro show online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno
1: che bella cosa.
0: È bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però
0: no.
1: Almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
1: Sì.
0: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli, chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
1: Così sarebbe, che misura?
0: Almeno 20. Avevo 10-15 con i platform, ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi...

0: prendevamo le scarpe quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo sul nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di
1: Bello.
0: me, almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho dato, ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura.

0: ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mfamalakap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone, delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legati alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la

0: la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco, mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
0: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
1: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
0: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
0: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi, e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro, ma è un piacere. Da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il Farmacista Viaggiatore Lab, una linea davvero anche questa molto innovativa perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere un'analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia, per

0: comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente, è fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
1: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Da tre secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

partendo da Castellammare per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione e con gran devozione con i loro sacchi, visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispano-americana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: La Scalo in via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione e soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. Ciò particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.

Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco, infatti, è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno, con il PM Maria Chiara Minerva, ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campagna.

La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti.

residenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.

È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, Carabinieri Forestali di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.

Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita da gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.

L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei 3 giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.

I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.

fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 € per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dello SPCGL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Giordano, mentre il commissario del PD Daniele Manca chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul

Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nuotare Ercole di Sassano, il parco giochi e il campetto da calcio sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato e il campetto da calcio con la nuova recinzione rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzolo, Reto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia,

0: pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione e soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato

dato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. Ciò in particolare che rende ancora più significativo il gesto, la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.

Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari di una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno, con il PM Maria Chiara Minerva, ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a campagna.

La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura, ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.

È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, Carabinieri Forestali di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.

Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita dal gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.

L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei tre giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.

I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno

anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia delle Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.

fa discutere la decisione della giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dell'Ospi CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Giordano, mentre il commissario del PD, Daniele Manca, chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.

Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nuoto Ercole di Sassano, il parco giochi, il campetto da calcio, sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione, rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzo, Loreto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefant e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando

Come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13:30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione e soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. Ciò particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.

Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campagna.

La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura, ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.

È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, Carabinieri Forestali di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.

due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni affidati alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita da gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.

L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni in programma dal 4 al 6 settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei 3 giorni prevede

convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti, poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.

I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.

fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dell'Ospi CGL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Giordano, mentre il commissario del PD, Daniele Manca, chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.

Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nuotare Ercole di Sassano, il parco giochi, il campetto da calcio, sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione, rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, con l'obiettivo di

valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa

possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus

0: Di Autolinie Curcio, dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinie Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione, soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.

Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari di una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a campagna.

La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano

hanno preso di mira la struttura, ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.

È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero e di un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, carabinieri forestali di Pisciotta e la polizia municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.

due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni affidati alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita da gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con

L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei 3 giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.

I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.

Fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dello SPCGL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Giordano, mentre il commissario del PD Daniele Manca chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di

Compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.

Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nuoto Ercole di Sassano, il parco giochi e il campetto da calcio sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato e il campetto da calcio con la nuova recinzione rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzo, Loreto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche.

0: in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
2: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
1: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
3: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
2: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
1: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
2: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
1: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
2: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
1: La dama bevve tutta l'acqua.
4: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
1: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
2: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»

0: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
1: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
1: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
0: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
1: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
0: Oh, no! No, no!
1: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
0: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
0: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
0: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!
0: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi.
6: Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
0: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
0: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
7: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
8: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
9: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
8: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana.
9: Così vedrai che guarirà molto presto.
8: Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.
9: Vado io e torno prima di sera.
8: D'accordo, però copriti bene.
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
8: Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.
10: Va bene, mamma!
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
11: Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
11: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
10: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
10: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
10: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
10: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
10: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
11: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
11: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
10: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
11: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
10: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
11: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
11: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna.
12: Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
12: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
10: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
12: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
11: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
12: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
10: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
12: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
10: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
12: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
12: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
10: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
12: È per sentirti meglio, bambina mia.
10: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
12: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
10: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
12: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
10: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
12: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
10: Aiuto! Aiuto!
12: Vieni qui, fermati, non scappare, dove corri?
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
10: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
11: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
11: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
10: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
11: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno.

0: vicino dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
1: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
3: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

0: paths. Only time will tell if the task of opening the roads will be a help or hindrance. So, confirmation then. Dapra heads Sunan in with nothing between Sarazan and Cunyola. Marchek a spot further back, and there were also good runs for Tristan Charpentier and last year's winner and runner-up, Jean-Domenico Basso and Andrea Mabellini.
1: Siamo in zona
2: adesso. 66 al traguardo.
3: Campione europeo, eh.
1: Ed è Armidal Vai, pettorale 66.
2: Che la forza sia con lui.
4: E andiamo con questo applauso, con i fiori a cielo e tra poco con lo spumante che ammazzerà tutta il nostro arco di cammino. Annaffiato.
2: La vediamo in fondo, sta arrivando la
5: eccola, la Maria vediamo... Cristina Almisi.
2: Maria Cristina Almisi, bravissima.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis.
0: Regista, vede la mia sigla di città. Tu spingi forte, chi si brilla. C'eri su fuori, passa lontano.
1: Riccardo Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: lo sappo che sto.
1: Keep it in the game!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che

0: portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti.

0: sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle

0: case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora

0: Il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego regia.
7: Se non sai cosa

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po' insomma che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, e perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini, perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti gli annessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TG Event Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con la

0: assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte, la collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso appunto che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
2: Per TGEVES Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
3: Esatto,
2: Marco?
3: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo. Oggi sono

0: occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo.
0: Vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo. Ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in, diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio, scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in piazza

0: Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
1: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
2: Amici di TG Evans, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra. E più ci pensa.

0: 15 anni, ragazzi. Ed è già cantautore, cantautore. Joshua Nocchi, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso Sara Montella per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: matrimoni. Per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè, non bastavano mai.
0: Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè, tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena...
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, capito? La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Prezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
0: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.

0: fai sempre delle parti incredibili.
1: Incredibili.
0: Tu sei bucato invece.
2: Io sono il bucato e c'è sempre il bianco. Nel senso, cioè veramente mi chiamano l'omino bianco, perché sai che è mix, piace.
3: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
0: Sì, sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per 3 mesi, ci arriva. Perciò direi che veramente ci
2: sono. Sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover. Mi metto dentro di lui tipo matrioska.
0: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Felice di avervi qua anche quest'anno.
0: Certo.
4: È una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoire veramente tutto, Andrea Biandrino a voi studio, ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore! Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, viole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello, è stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti, si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi, Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non

0: tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca, concetto lo bello.
1: Carissimo, un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
2: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
3: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi, in allora, dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
2: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
4: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
2: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
4: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, di vedere, valutare, insomma, un posto che, insomma, porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
2: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
4: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
2: Ad una Milano-Sanremo.
4: È il sogno di tanti.
2: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
4: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che mal accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti e uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: 5, 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. Dopo le superiori, quindi, sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale, appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro, quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito a entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi, e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione. Certo. Quindi il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano, quindi.
2: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
1: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io come sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche il nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono state sviluppate negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque per il nostro piccolo pubblico di questi eventi ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi. Ovviamente la cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano che sia, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
2: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
1: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare, perché ce la farai.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13:30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione, soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.
1: Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di Campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campagna.
2: La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riafferendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire. È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo, presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, carabinieri forestali di Pisciotta e la polizia municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.
0: Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita dal gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.
2: L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi, gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei 3 giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento. I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Voltapagina,

0: Locopolla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.
1: Fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 € per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dell'Ospic CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Giordano, mentre il commissario del PD Daniele Manca chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.
2: Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Notarercole di Sassano il parco giochi, il campetto da calcio sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzo, Loreto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Qualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione e soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri,

0: hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.
1: Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di Campagna che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campagna.
2: La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riafferendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire. È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo, è stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo, presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso carabinieri forestali di Pisciotta e la polizia municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.
0: Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati.

Contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni affidati alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita dal gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di

0: documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.
1: L'Auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rocigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rocigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rocigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei 3 giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento. I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.
0: A discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 € per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dell'Ospi CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla funzione Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere

0: perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Giordano, mentre il commissario del PD, Daniele Manca, chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.
1: Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nuoto Ercole di Sassano, il parco giochi, il campetto da calcio, sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione, rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzolo, Reto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente, Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una

0: stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo

0: Ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri.

invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato

buio della notte, i caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la

La luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente,

0: È stato un colpo non duro, ma di più, avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. È stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolci per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto ma di supporto economico. Perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere diciamo una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MICAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata e naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata una 3 giorni molto molto diciamo pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia. Quindi questa notizia è girata a tutti i clienti, la disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con l'avvento, diciamo, noi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
1: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Caselle in Pittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale operano, lavorano circa 50 dipendenti, oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano puniti in modo esemplare.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici,

0: materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con una notizia che ha tenuto l'intero Vallo di Diano con il fiato sospeso. Un giovane di 18 anni scomparso per 48 ore è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Vediamo quanto accaduto con Federica Pistone.
1: Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione, soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi due giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a

0: strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, ci spostiamo ora a Campania dove proseguono le indagini sulla morte della 97enne Michela Di Michele, trovata carbonizzata nella propria abitazione lo scorso 19 agosto. I carabinieri hanno ascoltato i familiari ed una badante, vediamo.
2: Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di Campania che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campania.
1: Proseguiamo con la cronaca. Controlli da parte della Polizia Municipale nelle strutture ricettive di Castellabate, verificati i registri degli ospiti in posta di soggiorno e sistemi di sicurezza, riscontrate diverse irregolarità amministrative con sanzioni, ulteriori accertamenti per verificare eventuali profili penali. Vediamo il servizio. Prosegue a Castellabate l'attività di vigilanza della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni che regolano il settore ricettivo e più in generale degli obblighi amministrativi e delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza pubblica. Gli agenti, sotto la direzione del comandante Alberto Giorgio, hanno effettuato una serie di controlli mirati presso alcune strutture ricettive e villaggi turistici presenti sul territorio comunale. L'operazione si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di verifica finalizzato a garantire il corretto esercizio delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ed adeguati standard di sicurezza per gli ospiti. Nel corso delle ispezioni, l'attenzione degli operatori si è concentrata in particolare sulla regolare tenuta dei registri relativi alle presenze degli ospiti, sugli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno e sulla presenza, nonché sulla conformità dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza prescritti dalle disposizioni vigenti. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità di natura amministrativa. Per le violazioni riscontrate sono state contestate le relative infrazioni e sono state elevate sanzioni amministrative di diversa natura, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. L'attività investigativa non si esaurisce, tuttavia, con gli esiti delle verifiche effettuate sul posto sono infatti previsti ulteriori accertamenti incrociati tra quanto direttamente rilevato dagli agenti durante le ispezioni e la documentazione depositata presso gli uffici comunali. Ed ora andiamo ad Agropoli, dove la devastazione del centro di accoglienza per richiedenti asilo arriva in Parlamento. Il deputato Franco Mari annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi. Vediamo.
3: La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio e ancora emergenza incendi nel Salernitano, dal Cilento a Ponte Cagnano. Diverse segnalazioni nelle ultime ore, ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero e di un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, carabinieri forestali di Pisciotta e la polizia municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.
0: Ed ora ci spostiamo in Basilicata. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia ad Aliano sono state sospese dopo un'indagine per presunti maltrattamenti ai danni di bambini tra i 3 e i 5 anni. La misura è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del GIP di Matera. Federica Pistone.
2: Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita da gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.
0: E restiamo sempre in Basilicata, dove fa discutere il nuovo ticket da 2,50 euro.

0: Quanta su ogni ricetta farmaceutica, forti le critiche di sindacati e opposizioni, mentre l'assessore alla salute Cosimo Latronico difende la misura che entrerà in vigore dal 1 ottobre. Vediamo il servizio.
1: Far discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 € per ogni ricetta farmaceutica, una misura che nonostante il lungo elenco di categorie esentate sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dello SPI CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Giordano, mentre il commissario del PD Daniele Manca chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura.

0: Ora siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale, tutto pronto a Rossigno per Cilento Selvaggio che si terrà nell'Auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno. Il festival si terrà dal 4 al 6 settembre a Rossigno Vecchia con convegni, dibattiti ed esposizioni. Vediamo.
1: L'Auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rossigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rossigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rossigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi, gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei tre giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove 13 studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma hanno raccontato il territorio attraverso la fotografia nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Vediamo di cosa si tratta.
1: I 13 ragazzi

0: e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.
1: Ed ora lo sport, ci spostiamo a Sassano, dove a Varco Notar Ercole sono stati riqualificati il parco giochi e il campetto da calcio. Gli spazi rinnovati sono stati inaugurati con la Varco Cup, una giornata di sport e socialità dedicata soprattutto ai giovani. Giovanna Quagliano.
2: Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Notar Ercole di Sassano, il parco giochi, il campetto da calcio, sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione, rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzolo, Reto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Qualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling.

0: Soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Band up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TG20 Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata, come sempre, da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, questa no. Il nonno, nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Va bene, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto, già, andiamo a intervistare, magari tiriamo su un
2: ma
0: po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto, e questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo, giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo, adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta, sono finiti i soldi, ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, sempre, perdendo si impara, capito?
0: Esatto.
7: Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso, che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, d'Andora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: Perché c'era un doppio senso,
1: c'è,
0: non so,
1: sempre un doppio
0: l'avevate
1: senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì, sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Dopo, questa è la storia che si ripete, grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza, Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox, Drupi!

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? Ad Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neija, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgevents.it, mi raccomando, info@tgevents.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, 4!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale.

Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Il paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio, sia

l'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

A Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, come segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, e i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si restringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene, senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e dalla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri.

incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è la mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere se queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider, non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza, sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.

0: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
1: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimento. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neo Logistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza. Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

will be our back-to-back champion by 0.33 points.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami e

0: eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri la traccia, il tuo

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con una notizia che ha tenuto l'intero Vallo di Diano con il fiato sospeso. Un giovane di 18 anni scomparso per 48 ore è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Vediamo quanto accaduto con Federica Pistone.
1: Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri nel primo pomeriggio dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione e soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi due giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, ci spostiamo ora a Campania dove proseguono le indagini sulla morte della 97enne Michela Di Michele, trovata carbonizzata nella propria abitazione lo scorso 19 agosto. I carabinieri hanno ascoltato i familiari ed una badante. Vediamo.
3: Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di Campania che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campania.
0: Proseguiamo con la cronaca. Controlli da parte della Polizia Municipale nelle strutture ricettive di Castellabate, verificati i registri degli ospiti

0: imposta di soggiorno e sistemi di sicurezza, riscontrate diverse irregolarità amministrative con sanzioni, ulteriori accertamenti per verificare eventuali profili penali. Vediamo il servizio. Prosegue a Castellabate l'attività di vigilanza della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni che regolano il settore ricettivo e più in generale degli obblighi amministrativi e delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza pubblica. Gli agenti, sotto la direzione del comandante Alberto Giorgio, hanno effettuato una serie di controlli mirati presso alcune strutture ricettive e villaggi turistici presenti sul territorio comunale. L'operazione si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di verifica finalizzato a garantire il corretto esercizio delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ed adeguati standard di sicurezza per gli ospiti. Nel corso delle ispezioni, l'attenzione degli operatori si è concentrata in particolare sulla regolare tenuta dei registri relativi alle presenze degli ospiti, sugli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno e sulla presenza, nonché sulla conformità dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza prescritti dalle disposizioni vigenti. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità di natura amministrativa. Per le violazioni riscontrate sono state contestate le relative infrazioni e sono state elevate sanzioni amministrative di diversa natura, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. L'attività investigativa non si esaurisce, tuttavia, con gli esiti delle verifiche effettuate sul posto sono infatti previsti ulteriori accertamenti incrociati tra quanto direttamente rilevato dagli agenti durante le ispezioni e la documentazione depositata presso gli uffici comunali. Ed ora andiamo ad Agropoli, dove la devastazione del centro di accoglienza per richiedenti asilo arriva in Parlamento. Il deputato Franco Mari annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi. Vediamo.
1: La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riaffiorendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere

0: Dare l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio e ancora emergenza incendi nel Salernitano, dal Cilento a Ponte Cagnano. Diverse segnalazioni nelle ultime ore. Ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, lungo la strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero e di un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, carabinieri forestali.

0: di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.
1: Ed ora ci spostiamo in Basilicata. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia ad Aliano sono state sospese dopo un'indagine per presunti maltrattamenti ai danni di bambini tra i 3 e i 5 anni. La misura è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del GIP di Matera. Federica Pistone.
2: Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita dal gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.
1: E restiamo sempre in Basilicata, dove fa discutere il nuovo ticket da 2,50 euro su ogni ricetta farmaceutica. Forti le critiche di sindacati e opposizioni, mentre l'assessore alla salute Cosimo Latronico difende la misura che entrerà in vigore dal 1 ottobre. Vediamo il servizio.
2: Fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica. Una misura che, nonostante il lungo elenco di categorie esentate, sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dello SPI-CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Giordano, mentre il commissario del PD Daniele Manca chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni, che

0: come la Basilicata superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale, tutto pronto a Rossigno per Cilento Selvaggio, che si terrà nell'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno. Il festival si terrà dal 4 al 6 settembre a Rossigno Vecchia con convegni, dibattiti ed esposizioni. Vediamo.
1: L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rossigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Rossigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Rossigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village, e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi: gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei tre giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove 13 studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma hanno raccontato il territorio attraverso la fotografia nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Vediamo di cosa si tratta.
1: I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia delle Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.
0: Ed ora lo sport, ci spostiamo a Sassano, dove a Varco Notar Ercole sono stati riqualificati il parco giochi e il campetto da calcio. Gli spazi rinnovati sono stati inaugurati con la Varco Cup, una giornata di sport e socialità dedicata soprattutto ai giovani. Giovanna Quagliano.
2: Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Notar Ercole di Sassano il parco giochi, il campetto da calcio sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme.

0: Lione. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzo, Loreto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani che hanno contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Friday night saw the ERC head to the Katowice city centre, where the Polish fans were out in force to welcome their home heroes. Followed by an action-packed blast around the historic streets, with Andrea Mavellini topping the timesheets with a faultless run to take the early lead. The first full day of action of Rallied Poland, and qualifying winner Dominik Strzecki was running fifth coming into stage three, only to slide wide just over a kilometre in. A scary moment with Strzecki and co-driver Andrzej Krasia taken to hospital for checkups, and the stage was cancelled for the following cruise. Will Crichton was looking comfortable on the broken, bumpy Silesian asphalt, the Irishman running in a promising fifth place, only to outbreak himself in the tricky stage six. With around 14 seconds dropped, he plummeted down what was a competitive leaderboard. It had been an impressive return to ERC action for three-time champion Kajetan Katanovic. With an inspired setup change for the afternoon loop, the Toyota driver found himself in an intense all-Polish fight for fifth with Jarosław Szeja. And just ahead on the leaderboard was another scrap between two locals for the final podium place. Reigning ERC champion Miko Marcik finding form late in the afternoon, second fastest in stage seven, he was in fourth, right on the coattails of his compatriot Jakub Matulka. The reigning Polish champion had recovered well from a frustrating qualifying stage to put himself in contention for a fine result on home soil. Winning stages 2 and 6, Matulka's soft tyre selection would prove costly by the end of the long afternoon loop. Matulka had been running in second for much of the day, but a late charge from Andrea Mabellini had pegged him back. After winning the Stage 1 Super Special, another fastest time in Stage 7 saw the Lancia driver climb to the runner-up spot. The star of the show on Saturday, though, was the championship leader Teemu Suninen. The talented Finn had managed the threat of the locals well, and with a pair of stage wins of his own along the way, the Skoda driver had done just enough to hold off the chasing pack. Suninen leading then going into the final day, with Mabellini nudging ahead of Matulka late on. The fight for fifth is too close to call, with Marco Bellassia running seventh. The final day of the 82nd Rally Poland. Local driver Adam Strucker was running first on the road and would soon discover that the grip levels remained inconsistent early on. Home hero Jarosław Szeja started the day just 3 seconds behind his mentor Kajetan Katanovic, but had a big scare early in the day's opener. A high-speed spin in fifth gear, but somehow Szeja survived. The time lost saw him slip from sixth to eighth. The pressure eased then on Kajetanovic. The three-time ERC champion had steadily grown in confidence and would do a fine job holding off the attentions from a fired-up Marco Bellassia to claim fifth. With the positions between the top four in the balance, Andrea Mabellini began the final leg in second, but a frustrating run through the opener on cold tyres would prove costly. The Italian kept on fighting though and claimed an eighth power stage win to wrap things up. Reigning ERC champion Miko Marcik was on familiar territory and used his experience to good effect. The fight for third raged all day, with the pair swapping places for three stages in a row in the morning. The local star holding on for a well-deserved first podium of the season. The highest placed local, though, was Jakub Matulka. The 26-year-old immediately charging back into the runner-up spot on Sunday's opening test, and chalked up another three stage wins to keep the pressure on the leader, and he held on for a first ERC podium. But Teemu Suninen's vice-like grip on the lead would not be relinquished. The Finn continuing to trade stage wins with Matulka, but the championship leader would indeed claim a first ERC victory. Suninen's final winning margin was 9.7 seconds over Matulka, with Marcik claiming that hard-fought home podium. Mabellini fourth and Polish legend Kajetanovic ensuring there were three locals in the top five. In the championship standings, with three rounds remaining, Suninen holds a lead of 23 points over Mabellini, with Marcik's podium pushing him to third and Matulka is up to fifth.
11: It's time to celebrate!

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e su

soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo, il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti

in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook. Lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente, naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo, quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali: è riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social, magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere, su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità, e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa: chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare la

dove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della natura e delle belle notizie. Il TG della natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro show online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se mi sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo

0: Un programma di Naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: E wow, ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, no, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla. Parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali.

0: la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati, da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che belle
0: voglio
1: cose.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diverso, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente
1: Che
0: diversa.
1: cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli,
0: Sì,
1: conoscenze
0: ricordi.
1: di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci puoi raccontare di
0: Sì.
1: queste cose? Non dico di tutto, però
0: No.
1: almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels in Love, era sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi. Perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sulle scarpe da ginnastica? Non lo so,
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe, e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto, e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica, e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto, e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico. E ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre, poi,
1: Certo.
0: vabbè, i giovani.
1: Molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina.
1: Ah,
2: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del

benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità, è il mio libro Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle belle notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati alla

0: allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
1: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
2: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
2: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
3: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali, c'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso. E quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento, tra mare e collina. E siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico, ristrutturato dal comune, che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale a

0: ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con una notizia che ha tenuto l'intero Vallo di Diano con il fiato sospeso. Un giovane di 18 anni scomparso per 48 ore è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Vediamo quanto accaduto con Federica Pistone.
1: Sospiro di sollievo per Mikhailo, il ragazzo di 18 anni, di origine ucraina, residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce nella serata di mercoledì. Il giovane è stato ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, dopo circa 48 ore di apprensione. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il 18enne è stato trovato in buone condizioni di salute. La sua scomparsa aveva fatto scattare una mobilitazione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche per ricostruire gli spostamenti del ragazzo ed individuare la sua posizione. A dare una svolta alla vicenda è stata anche la segnalazione di un cittadino di Sant'Arsenio. L'uomo, che aveva letto le notizie relative alla scomparsa, ha prestato particolare attenzione al giovane che intorno alle 13.30 di ieri camminava da solo in una zona di campagna sotto il sole e con temperature davvero molto elevate. Un'intuizione, soprattutto la capacità di non voltarsi dall'altra parte. Il cittadino ha collegato quella presenza alla fotografia e alle informazioni diffuse e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, seguendo le indicazioni ricevute e quindi rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei militari. Poco dopo i carabinieri

0: hanno raggiunto il 18enne. Una segnalazione che ha consentito di mettere fine all'incubo della famiglia alle ore di intensa preoccupazione. C'è un particolare che rende ancora più significativo il gesto: la persona che ha riconosciuto il ragazzo non ha voluto pubblicità né riconoscimenti, eppure era stanco di ritorno dal lavoro, ma non ha ignorato quel giovane che camminava da solo in campagna. Dopo quasi 2 giorni di angoscia, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, ci spostiamo ora a Campania, dove proseguono le indagini sulla morte della 97enne Michela Di Michele, trovata carbonizzata nella propria abitazione lo scorso 19 agosto. I carabinieri hanno ascoltato i familiari ed una badante. Vediamo.
3: Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Michela Di Michele, la 97enne di Campania che è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione il 19 agosto. I carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Fabio Pignatello e coordinati dalla compagnia di Eboli alla guida del capitano Greta Gentili, hanno sentito i familiari e una badante che assisteva l'anziana. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 97enne e verificando chi possa aver avuto accesso alla casa. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati evidenti segni di effrazione nell'abitazione situata in località Carriti. Al vaglio degli inquirenti anche i risultati dei primi esami effettuati all'ospedale di Eboli sul corpo dell'anziana. Dall'attacco infatti è emersa una lesione sul petto della donna. Intanto la procura di Salerno con il PM Maria Chiara Minerva ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il funerale è previsto a Campania.
1: Proseguiamo con la cronaca. Controlli da parte della Polizia Municipale nelle strutture ricettive di Castellabate, verificati i registri degli ospiti in posta di soggiorno e sistemi di sicurezza, riscontrate diverse irregolarità amministrative con sanzioni, ulteriori accertamenti per verificare eventuali profili penali. Vediamo il servizio. Prosegue a Castellabate l'attività di vigilanza della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni che regolano il settore ricettivo e più in generale degli obblighi amministrativi e delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza pubblica. Gli agenti, sotto la direzione del comandante Alberto Giorgio, hanno effettuato una serie di controlli mirati presso alcune strutture ricettive e villaggi turistici presenti sul territorio comunale. L'operazione si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di verifica finalizzato a garantire il corretto esercizio delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ed adeguati standard di sicurezza per gli ospiti. Nel corso delle ispezioni, l'attenzione degli operatori si è concentrata in particolare sulla regolare tenuta dei registri relativi alle presenze degli ospiti, sugli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno e sulla presenza, nonché sulla conformità dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza prescritti dalle disposizioni vigenti. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità di natura amministrativa. Per le violazioni riscontrate sono state contestate le relative infrazioni e sono state elevate sanzioni amministrative di diversa natura, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. L'attività investigativa non si esaurisce, tuttavia, con gli esiti delle verifiche effettuate sul posto sono infatti previsti ulteriori accertamenti incrociati tra quanto direttamente rilevato dagli agenti durante le ispezioni e la documentazione depositata presso gli uffici comunali. Ed ora andiamo ad Agropoli, dove la devastazione del centro di accoglienza per richiedenti asilo arriva in Parlamento. Il deputato Franco Mari annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi. Vediamo.
4: La devastazione del centro di accoglienza destinato ai richiedenti asilo ad Agropoli arriva fino in Parlamento. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Franco Mari, annuncia

0: Annuncia un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Piantedosi sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti, armati di mazze e picconi, avevano preso di mira la struttura ancora non in funzione, individuata dalla prefettura e dalla società Hermes Accoglienza come futuro centro di prima accoglienza per richiedenti asilo. Il raid aveva provocato danni per oltre 30.000 euro, distrutti i servizi igienici e il mobilio, divelti i posti letto. L'immobile era stato ristrutturato e preparato nel mese di luglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. È un segnale terribile, non facciamo finta di non vedere, ha scritto Mari, definendo la devastazione un'azione compiuta solo per distruggere, per rendere inutilizzabile il lavoro fatto e mandare un chiaro e forte messaggio di intolleranza. Secondo il deputato, l'episodio si inserisce in un clima d'odio nei confronti dei richiedenti asilo e non sarebbe un caso isolato. Mari richiama inoltre la diffusione del termine remigrazione, sostenendo che stiano riafferendo i peggiori sentimenti e i comportamenti che si sperava fossero superati. Non serve, ha concluso, dire altro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare ognuno la propria parte, dobbiamo vigilare e reagire.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio e ancora emergenza incendi nel Salernitano, dal Cilento a Ponte Cagnano. Diverse segnalazioni nelle ultime ore, ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: È in corso la conta dei danni per l'incendio che è divampato ieri alle prime luci dell'alba nella pineta di Sant'Iconio, luogo

0: La strada che collega la località turistica di Palinuro e Marina di Camerota. C'è stata anche preoccupazione per quanto avvenuto, non solo per la vegetazione, ma anche per la stabilità della parete rocciosa con il pericolo di frane. La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa, considerato che ha avuto origine da un'area difficilmente raggiungibile. Allertati i vigili del fuoco e le squadre antincendio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo. È stato anche necessario l'intervento di un elicottero ed un Canadair. Il fuoco è arrivato a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, con i vigili del fuoco che però sono intervenuti in tempo. Presenti anche sul posto per tutti gli accertamenti del caso, Carabinieri Forestali di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota. Un altro incendio nella giornata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano Faiano, a Via dei Salici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche sfiorato delle abitazioni e l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. La denuncia è stata portata avanti da un residente che ha allertato i soccorsi e che ha comunicato loro che c'era stato qualcuno che aveva incendiato le sterpaglie.
1: Ed ora ci spostiamo in Basilicata. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia ad Aliano sono state sospese dopo un'indagine per presunti maltrattamenti ai danni di bambini tra i 3 e i 5 anni. La misura è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del GIP di Matera. Federica Pistone.
2: Due insegnanti della scuola dell'infanzia di Aliano sono state sospese dall'esercizio delle loro funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. La misura cautelare interdittiva è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Aliano su ordinanza del GIP del Tribunale di Matera. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura di Matera nell'ambito di un'indagine per presunti maltrattamenti aggravati. Le contestazioni riguardano diversi bambini tra i 3 e i 5 anni, affidate alle insegnanti per attività educative e di vigilanza. L'inchiesta è partita da gennaio del 2026 dopo le segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei figli. Durante i giochi di casa alcuni bambini avrebbero riprodotto situazioni vissute a scuola utilizzando espressioni offensive o minacciose attribuite alle insegnanti. Altri avrebbero raccontato ai genitori episodi di presunta violenza fisica o comportamenti umilianti subiti o osservati nei confronti dei compagni. La procura ha quindi delegato le indagini ai carabinieri di Aliano ed ha ottenuto dal GIP l'autorizzazione ad installare sistemi di ripresa audio e video nella scuola. Le attività tecniche, durate circa un mese, avrebbero documentato numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile del 2026. Secondo la ricostruzione, sarebbero emerse condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto a bambini espressioni offensive, mortificanti o minacciose. Secondo il GIP, in diverse occasioni, il metodo educativo sarebbe stato sostituito da un sistema prevalentemente punitivo. Tra le condotte indicate, anche l'isolamento, la privazione delle attività ricreative e l'obbligo di restare seduti da soli e con il capo chino. Gli episodi avrebbero coinvolto più bambini. Il GIP ha ritenuto sussistente allo stato dei fatti un quadro di gravità indiziaria in relazione al reato contestato e ritenuto concreto il rischio di reiterazione di queste condotte con la ripresa dell'attività scolastica, ha disposto la sospensione delle insegnanti.
1: E restiamo sempre in Basilicata, dove fa discutere il nuovo ticket da 2,50 euro su ogni ricetta farmaceutica. Forti le critiche di sindacati e opposizioni, mentre l'assessore alla salute Cosimo Latronico difende la misura che entrerà in vigore dal 1 ottobre. Vediamo il servizio.
2: Fa discutere la decisione della Giunta regionale della Basilicata di introdurre un nuovo ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica. Una misura che, nonostante il lungo elenco di categorie esentate, sta suscitando forti reazioni da parte di sindacati ed opposizioni. A contestare il provvedimento è Angelo Summa, segretario generale dell'Ospic CGIL, che definisce la scelta scellerata e denuncia il rischio di un ulteriore aggravio a carico delle persone più vulnerabili, a partire dagli anziani. Critiche anche dalla UIL regionale e dalla Fondazione Funzione Pubblica con Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Verrastro, secondo i quali la sostenibilità del sistema sanitario non può essere perseguita semplicemente trasferendo i costi sulle famiglie. Sul fronte politico, Basilicata Casa Comune con Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello chiede alla Giunta di ritirare immediatamente la delibera. Roberto Cifarelli del gruppo Misto annuncia invece un'interrogazione. Scelta inaccettabile, così la definisce il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Giordano, mentre il commissario del PD, Daniele Manca, chiede che il provvedimento venga rivisto. A difendere la decisione è l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il quale precisa innanzitutto che l'avvio concreto del nuovo ticket è previsto dal 1 ottobre. Il riferimento al 1 settembre contenuto nella delibera sarebbe legato esclusivamente ad esigenze organizzative. E poi Latronico chiarisce che la quota minima di compartecipazione sarebbe stata richiesta dal Ministero e prevista dalla normativa nazionale per le regioni che, come la Basilicata, superano i tetti di spesa. Intanto sul tema l'assessore ha convocato per lunedì mattina una conferenza stampa.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale, tutto pronto a Rossigno per Cilento Selvaggio che si terrà nell'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno. Il festival si terrà dal 4 al 6 settembre a Rossigno Vecchia con convegni, dibattiti ed esposizioni. Vediamo.
1: L'auditorium Michele Albanese della Banca Montepruno a Rossigno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Cilento Selvaggio, Festival della Caccia.

0: della cinofilia, della natura e delle tradizioni in programma dal 4 al 6 di settembre nello scenario suggestivo di Roscigno Vecchia. All'incontro hanno preso parte Michele Albanese, presidente della BCC Montepruno e della Fondazione Montepruno, Pino Palmieri, sindaco di Roscigno, Andrea Castellani, ideatore del Caccia Village e Francesco Palmieri, ideatore di Cilento Selvaggio. Il progetto nasce dall'amore per la propria terra ed è cresciuto attraverso mesi di lavoro, collaborazione e sacrifici, così è stato detto durante la conferenza stampa. L'iniziativa mira a dimostrare come anche dai piccoli borghi delle aree interne possano svilupparsi eventi di portata nazionale capaci di generare turismo, indotto economico e attenzione mediatica su contesti territoriali spesso marginalizzati. Cilento Selvaggio, si legge ancora nella nota, propone un modello di incontro costruttivo tra settori storicamente complessi, gestione faunistica, biodiversità, ricerca scientifica, agricoltura, attività venatoria, filiera alimentare e tradizioni locali. Nonostante le critiche della vigilia, la struttura organizzativa ha ribadito il valore di uno spazio aperto al dialogo sereno e rigoroso. Il programma dei tre giorni prevede convegni e tavole rotonde, approfondimenti su sanità animale, gestione della fauna selvatica e tutela della biodiversità con istituzioni, docenti universitari ed esperti. Poi anche tanti altri appuntamenti su tutti i temi che sono inseriti all'interno di questo importante evento.
1: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove 13 studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma hanno raccontato il territorio attraverso la fotografia nell'ambito del progetto Memoria Attiva. Vediamo di cosa si tratta.
0: I 13 ragazzi e ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Roma, nell'ambito del progetto Memoria Attiva, stanno lavorando, progettando e costruendo i loro progetti fotografici su Polla, grazie all'incontro con le famiglie, i cittadini e le cittadine, i luoghi, gli abiti, la cucina e la natura. E tra i vari incontri, il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, hanno incontrato studenti, studentesse e professori nell'aula di giunta del comune per confrontarsi, ma soprattutto per ringraziarli del lavoro svolto finora, con la promessa da parte degli amministratori che i risultati di questa esperienza diventeranno anche qualcosa di tangibile e duraturo. Intanto la mostra Quel che passa, organizzata proprio nell'ambito del progetto Memoria Attiva, raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia delle Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nel mese di marzo e in quella di agosto. La mostra, che è stata aperta oggi, nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Memoria Attiva è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud, realizzato dall'Associazione Volta Pagina, Proloco Polla, Comune di Polla, Cooperativa Sociale Iris, al fine di costruire un archivio di comunità proprio a Polla.
1: Ed ora lo sport, ci spostiamo a Sassano, dove a Varco Nota Ercole sono stati riqualificati il parco giochi e il campetto da calcio. Gli spazi rinnovati sono stati inaugurati con la Varco Cup, una giornata di sport e socialità dedicata soprattutto ai giovani. Giovanna Quagliano.
2: Due spazi restituiti alla comunità, più belli, sicuri e funzionali. A Varco Nota Ercole di Sassano il parco giochi, il campetto da calcio sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione, diventando il cuore di una giornata dedicata allo sport, ai giovani e alla socialità. Il parco giochi rinnovato, il campetto da calcio con la nuova recinzione rappresentano un intervento concreto sui luoghi di aggregazione del territorio, un investimento che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a offrire ai bambini e ragazzi ambienti più accoglienti e sicuri nei quali giocare, praticare sport e stare insieme. La riqualificazione è stata presentata alla comunità in occasione della Varco Cup, una manifestazione che ha portato negli spazi rinnovati una grande partecipazione. Una giornata intensa, proseguita anche in notturna con tornei e momenti di festa che hanno coinvolto giovanissimi, donne e adulti, accompagnati dalla presenza di un numeroso pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi destinati alla comunità e rafforzare le opportunità di incontro e socializzazione, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Ma dietro alla riuscita della Varco Cup e alla realizzazione degli interventi c'è anche una significativa mobilitazione del territorio. Preziosa è stata la collaborazione dei consiglieri Luigi Petrizzo, Loreto Riccio e Pietro Bautti, dei cittadini Michele Elefante e Paolo Rubino e dei ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno

0: contribuito con il proprio impegno sia ai lavori sia all'organizzazione della manifestazione. Non è mancato un momento di raccoglimento con la benedizione del parco giochi e del campetto da parte di Don Carmine Tropiano, parroco del Santuario del Cuore Immacolato di Maria. La giornata ha così assunto un significato che va oltre il semplice appuntamento sportivo. Riqualificare un parco giochi e un campetto significa restituire alla comunità luoghi di vita quotidiana, spazi nei quali bambini, ragazzi e famiglie possono incontrarsi e condividere momenti di sport e di svago. La Varco Cup ha fatto da cornice a questo nuovo inizio, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, cittadini e giovani possa trasformare un intervento sul territorio in un'occasione di partecipazione collettiva. E adesso quei due spazi sono nuovamente a disposizione della comunità, pronti ad accogliere nuove partite, nuovi giochi e soprattutto nuove occasioni per stare insieme.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co., via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga,

velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351 065 164.

La Gran Fondo Val Cassies è una delle gare di sci di fondo più conosciute e amate del panorama internazionale. Ogni anno richiama migliaia di appassionati, professionisti e amatori da tutto il mondo, pronti a sfidarsi lungo le spettacolari piste della Val Cassies, in Alto Adige. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione delle Gran Fondo di sci di fondo e si distingue per l'alta qualità dell'organizzazione e per il fascino del suo percorso immerso nelle Dolomiti. La manifestazione propone due distanze principali, la 30 e la 42 km, disputate sia in tecnica classica sia in tecnica libera. Le gare partono e arrivano a San Martino e attraversano tutta la valle, offrendo agli atleti un tracciato vario, con lunghi tratti veloci, salite impegnative e discese tecniche. Non è solo una gara per atleti di alto livello, la Gran Fondo Val Cassies è anche una grande festa dello sport, aperta a sciatori di ogni livello, con partecipanti provenienti da oltre 30 paesi. La 42esima edizione ha confermato ancora una volta il grande successo della manifestazione. Circa 2.000 atleti si sono presentati al via, con condizioni della pista

0: praticamente perfette e un'atmosfera di grande entusiasmo tra pubblico e partecipanti. La gara si è svolta su due giornate, il sabato dedicato alla tecnica classica e la domenica alla tecnica libera, che ha chiuso l'evento con le prove più spettacolari e combattute. Nella giornata conclusiva, quella in tecnica libera, lo spettacolo non è mancato. Il ritmo è stato altissimo fin dalle prime battute, con il gruppo dei favoriti che ha imposto un'andatura sostenuta lungo tutto il percorso. Nella 42 km maschile, la gara si è decisa soltanto negli ultimi metri. A conquistare la vittoria è stato il trentino Giovanni Ticcò, protagonista di una grande prova e capace di imporsi in volata dopo una gara combattuta fino all'ultimo tratto. Anche nella prova femminile della 42 km il livello è stato altissimo. A trionfare è stata Martina Di Centa, che ha costruito il suo successo nella seconda parte della gara. Dopo un avvio difficile, l'atleta è riuscita a recuperare il distacco dal gruppo di testa e ad aumentare progressivamente il ritmo, staccando le avversarie negli ultimi chilometri e arrivando al traguardo con un vantaggio decisivo. Grande spettacolo anche nella 30 km, dove tra gli uomini ha vinto il cuneese Edoardo Forneris, mentre tra le donne il successo è andato all'altoatesina Emma Schwitzer. La sua è stata una vittoria particolarmente emozionante. Nonostante una ferita al labbro rimediata durante un rifornimento, è riuscita a imporsi in un serrato sprint finale e ha dedicato il trionfo al padre, scomparso pochi giorni prima in un tragico incidente in montagna. La gara ha visto anche la presenza di numerosi atleti di alto livello e di discipline diverse, a conferma dell'importanza internazionale della manifestazione. Tra i partecipanti c'erano infatti anche atleti di Coppa Italia e alcuni protagonisti degli sport invernali italiani, che hanno contribuito a rendere la competizione ancora più spettacolare. Ma la Gran Fondo Valcassies non è solo competizione. È anche tradizione e passione. Un esempio simbolico è quello di Christophe Niederegger, che ha preso parte a tutte le 42 edizioni della gara. Un record che rappresenta perfettamente lo spirito di questo evento, la passione per lo sci di fondo e il desiderio di tornare ogni anno su queste piste. Anche quest'anno dunque la Gran Fondo Valcassies ha regalato grandi emozioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dello sci di fondo internazionale. Tra sport, spettacolo e partecipazione, la 42esima edizione si chiude con grande soddisfazione per gli organizzatori e con lo sguardo già rivolto al prossimo anno, quando la valle tornerà ad accogliere atleti e appassionati per un'altra grande festa sulla neve.
1: Corre per il team Internord Trentino, Thomas Rinner seguito da Paolo Fanton, che invece tecnica classica. Salutiamo Yvonne Neckler. Ivo Leclerc che si piazza a terra
2: alla 42esima edizione qui della gara.
1: Sono tutto arrivato al traguardo, poi c'è un altro sprint con Felix Magnaunt, Felix Pfeifhofer, ed eccola la vincitrice della 30 km femminile di Siegerin, Franziska Müller aus Deutschland, nach 2020 wieder auf dem höchsten, auf der höchsten Stufe des Siegerpodests, auf der 30 Kilometer Strecke hier im Ziersertal. Top.
3: Mit Wahnsinn, aber auch die Möglichkeit, dass sie das
2: Sieg hat. Mit Wahnsinn, aber das Siegerpodest. Großartiger Sieg, und sie sind eingelaufen mit einem Befreiungsschrei, gell? Das war ganz toll zu sehen.
4: Es war auch, wie du sagst, ja, es ist
2: immer wieder, und zwar Raiffeisen, die Bank, Alperia, Spezialbierbrauerei Forst, Hochkutzimmerei Holzbau, Niedersüdtirol, Hotel Quelle, Sportpool, Bachmann Commerz, Brugger Heizung, Unsanitär, Britex Jopa, Burger, Burgerbau KG, Top Schrift, Werbetechnik.

0: quelli che arrivano ultimi, Conte Harain, eccolo qui.
1: E si appresta a bissare il successo dell'anno scorso, Francesco Ferrari, che prende in consegna adesso la ghirlanda del vincitore, Francesco Ferrari. Ancora una volta lui.
2: Bravo Francesco. Complimenti Francesco.
1: Ancora una volta. Si porta a casa il titolo. Seguito da Cristian Lorenzi. Unter dritter Platz geht nach Deutschland. Johannes Kuchel.
2: Bravo Johannes.
1: Grandi. Tutti e tre. Con il podio veramente sta podio maschile dei 42 km.

0: storia di questa gara. Mentre salutiamo, gola addirittura d'arrivo al traguardo,
1: la seconda classificata, Anna Jordan.
2: Brava, brava Anna.
1: Anche lei del team Inter Nord Trentino.
0: Sono importante a completare il podio della 42 km.
1: Qui al terzo posto Maria Orosia De Bertolis del team Slavia Postovna Robinson Trentino.
3: Vincitori della 42esima edizione della 42 km, prima posizione Francesco Ferrari,

0: oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
2: No, la gara è stata bellissima. È andato tutto bene, le condizioni erano perfette. La neve era velocissima, avevo sci veramente belli. Devo dire grazie allo team per questo lavoro e sono contentissimo. Da 8 anni che provo qua a vincere, da 8 anni che faccio queste gare e ho detto mai mollare, sempre credere, e finalmente sono riuscito a vincere.
3: Grazie. Molto bene, come sempre qua in Casies, sempre bel tempo, sempre condizioni perfette per la pista, bravi a tutti quanti e l'organizzazione. Gara bella, molto veloce, la neve era spettacolare, abbiamo teso un po' fino al giro di boa a Tesido e poi ho detto qua bisogna dare un giro alla gara, ho provato a accelerare in vari punti per cercare di stancare un po' tutti. Era difficile oggi, la gara molto veloce, sono tutti atleti forti, quindi non si staccava nessuno. Poi qui sull'ultimo strappetto a 2 chilometri, Rin era provato a accelerare, io l'ho seguito, siamo andati via in 2, l'ultimo chilometro, chi ne aveva, ne aveva.
4: Sono contentissimo per il terzo posto, era una bellissima gara, la pista era in ottime condizioni, purtroppo non riuscivo a tenere il primo gruppetto. Gli ultimi 10 chilometri erano durissimi, le ho fatte tutte da sole, ma sono contentissimo col terzo posto e spero che l'anno prossimo ancora un gradino in su.
5: Yeah, it was a very cool race, fast conditions, beautiful valley and nice to be back on the podium on the top.
6: Ma mi sono trovato molto bene, sono molto felice di avere rivinto dopo l'anno scorso e oggi era una bellissima giornata, la gara è stata bella, sono stato supportato da degli ottimi materiali, quindi ci tengo molto a ringraziare i tecnici Fabio e Silvano e anche il tecnico da casa, mio fratello, che mi mette sempre nelle condizioni di usare gli sci migliori in assoluto.
7: La gara è andata molto bene fin dalla partenza, avevamo organizzato con il mio compagno Francesco di farla lunga e gestirci, andare cercare di fare un gioco di squadra. Fin dalla partenza abbiamo visto che i materiali erano ottimi andando in giù e quindi già una buona parte del lavoro era positivo. Infatti abbiamo provato a fare i traguardi volanti e siamo riusciti a fare terzo al primo e poi a vincere il secondo sul King of the Mountain. Poi abbiamo fatto un piccolo buco che ci siamo portati fino al traguardo nella discesa avendo, come ho detto, buoni sci. Quindi è stata una gara bella con clima perfetto come c'è sempre qua.
8: It was, I think I was the fifth time here and it was the best race here and it was perfect weather, fast conditions. Yeah, I liked it. It was really good.
9: La gara era molto bella, tutta la gente, tutta l'atmosfera, ma la salita è sempre molto dura, ma mi piacciono le salite, allora era una gara molto buona per me. E grazie anche ai chi hanno, chi a quei, no,

0: ha preparato ai ski men, esatto, avevo sci molto buoni e sì.
1: Allora, come sempre, pista bellissima, complimenti agli organizzatori, questa pista mi piace particolarmente, poi con una giornata così di sole, calda ma neanche troppa, spettacolo, mi sono proprio divertita. È stata una gara abbastanza combattuta, sono rimasta insieme a altre due, tre ragazze per buona parte della gara. In salita siamo rimaste io e la terza, quindi Maria Eurosia, e cercato di tenerla e lei viceversa, ci siamo anche un po' studiate. In discesa purtroppo lei ha provato ad andare un po' più veloce, è andata dritta in una curva, ho preferito invece affrontarla un po' più in sicurezza e questo devo dire

0: naturalmente da prepararsi e naturalmente da accompagnarli fino a...
1: La Gran Fondo Val Cassies è una delle gare di sci di fondo più conosciute e amate del panorama internazionale. Ogni anno richiama migliaia di appassionati, professionisti e amatori da tutto il mondo, pronti a sfidarsi lungo le spettacolari piste della Val Cassies, in Alto Adige. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione delle Gran Fondo di sci di fondo e si distingue per l'alta qualità dell'organizzazione e per il fascino del suo percorso immerso nelle Dolomiti. La manifestazione propone due distanze principali, la 30 e la 42 km, disputate sia in tecnica classica sia in tecnica libera. Le gare partono e arrivano a San Martino e attraversano tutta la valle, offrendo agli atleti un tracciato vario, con lunghi tratti veloci, salite impegnative e discese tecniche. Non è solo una gara per atleti di alto livello, la Gran Fondo Val Cassies è anche una grande festa dello sport, aperta a sciatori di ogni livello, con partecipanti provenienti da oltre 30 paesi. La 42esima edizione ha confermato ancora una volta il grande successo della manifestazione. Circa 2.000 atleti si sono presentati al via, con condizioni della pista praticamente perfette e un'atmosfera di grande entusiasmo tra pubblico e partecipanti. La gara si è svolta su due giornate, il sabato dedicato alla tecnica classica e la domenica alla tecnica libera, che ha chiuso l'evento

0: con le prove più spettacolari e combattute. Nella giornata conclusiva, quella in tecnica libera, lo spettacolo non è mancato. Il ritmo è stato altissimo fin dalle prime battute, con il gruppo dei favoriti che ha imposto un'andatura sostenuta lungo tutto il percorso. Nella 42 km maschile, la gara si è decisa soltanto negli ultimi metri. A conquistare la vittoria è stato il trentino Giovanni Ticco, protagonista di una grande prova e capace di imporsi in volata dopo una gara combattuta fino all'ultimo tratto. Anche nella prova femminile della 42 km il livello è stato altissimo. A trionfare è stata Martina Di Centa, che ha costruito il suo successo nella seconda parte della gara. Dopo un avvio difficile, l'atleta è riuscita a recuperare il distacco dal gruppo di testa e ad aumentare progressivamente il ritmo, staccando le avversarie negli ultimi chilometri e arrivando al traguardo con un vantaggio decisivo. Grande spettacolo anche nella 30 km, dove tra gli uomini ha vinto il cunese Edoardo Forneris, mentre tra le donne il successo è andato all'altoatesina Emma Switzer. La sua è stata una vittoria particolarmente emozionante. Nonostante una ferita al labbro rimediata durante un rifornimento, è riuscita a imporsi in un serrato sprint finale e ha dedicato il trionfo al padre, scomparso pochi giorni prima in un tragico incidente in montagna. La gara ha visto anche la presenza di numerosi atleti di alto livello e di discipline diverse, a conferma dell'importanza internazionale della manifestazione. Tra i partecipanti c'erano infatti anche atleti di Coppa Italia e alcuni protagonisti degli sport invernali italiani, che hanno contribuito a rendere la competizione ancora più spettacolare. Ma la Gran Fondo Valcassies non è solo competizione. È anche tradizione e passione. Un esempio simbolico è quello di Christophe Niederegger, che ha preso parte a tutte le 42 edizioni della gara. Un record che rappresenta perfettamente lo spirito di questo evento, la passione per lo sci di fondo e il desiderio di tornare ogni anno su queste piste. Anche quest'anno dunque la Gran Fondo Valcassies ha regalato grandi emozioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dello sci di fondo internazionale. Tra sport, spettacolo e partecipazione, la 42esima edizione si chiude con grande soddisfazione per gli organizzatori e con lo sguardo già rivolto al prossimo anno, quando la valle tornerà ad accogliere atleti e appassionati per un'altra grande festa sulla neve.
1: Attenzione, Lucia Isonni,

0: Eccolo qui!
1: Guarda un secondo qua dopo con la corona!
2: Nei vincitori!
1: Guardate qua ragazzi un attimo!
2: Complimenti Buona ragazzi! Grazie! Cosa arti che l'hai sto mio? Fondismo! Atleti nel mondo...
0: Monica Confortola.

0: Qui salutiamola, un grande applauso a Martina Di Cetta che vince
1: in 1:41:59. Zweiter Platz für Julia Kuhn, super Rennen für die Brunneckerin, nur 2 Sekunden hinten, nachdem sie vor 2 Jahren hier.
0: Anche oggi.
1: Ed è terzo posto Martina Bellini, CS Esercito, complimenti anche a lei per questo.
2: Reina Senona, eccolo qui, l'intravisto, bravissimo, voglio venire. È presidente del comitato organizzatore della Schivol Cup, Val Gardena. Mamma mia, che atleta! Come no, siamo arrivati al traguardo. Reina Senona, viva Adas Rennen, viva Ausfusin!
3: Ja, grüß Gott an alle. Das Rennen war super, wieder top organisiert. Und es war wirklich fabelhafte Bedingungen. Da.
4: Bravo, sei il presidente, gratuliere. Super Prostate.
2: Also, ganz, ganz.
5: Yeah. Questa è la mia storia.

0: Amici, vi faccio un saluto e comincio a presentarmi. Sono Vito Iacono e ho piacere di darvi qualche notizia, molto semplice. Io sono un appassionato della natura umana, delle persone, e diciamo che mi occupo della questione da parecchi anni, direi anche parecchi decenni. Che cosa voglio dire? Guardiamo un attimo la storia. Come la vedete voi la storia? Cioè l'essere umano, la natura umana, l'umanità, come si è comportata nel corso della storia? Bene, lascio a voi le considerazioni, dico solo questo. Abbiamo avuto di tutto. Quando dico di tutto, intendo dire profeti, scienziati, grandi maestri, guru, addirittura angeli, madonne, santi, insomma, abbiamo avuto un po' di tutto. Ora, di che cosa vorrei dire? La cosa mi ha affascinato sempre e c'è anche un certo rapporto fra noi e la cultura. E allora mi sono sempre detto, che cosa possiamo fare per realizzare noi stessi e tutto quello che c'è intorno? Ebbene, questa domanda mi ha preso molto, perché sappiamo ci sono stati dei filosofi, grandi, piccoli, ce ne sono stati di tutti i colori, però fra tutti, che cosa sono riusciti a fare finora? Quali sono i risultati? Questa è una bella domanda. Allora, facendo una serie di studi, sono arrivato a capire che l'essere umano nasce con certe intenzioni, ma poi viene in qualche misura deformato. Allora, voglio prendere questo esempio, io lo porto spesso. Questa è una piccola ghianda, vedete? È una piccola ghianda. Bene, una piccola ghianda, 2-3 centimetri, è capace di diventare grande quercia senza fare un solo esercizio yoga. Bene, questo volevo dirvi. Noi abbiamo degli strumenti e vogliamo metterli a disposizione perché chi vuole possa finalmente riportarsi all'origine e finalmente liberare quel bambino che è stato violato fin da quando è nato con grosse difficoltà per la sua esistenza. Non voglio dirvi altro, semplicemente vi voglio aggiungere che nel 2005 ho scritto un appunto, si tratta di due fogli che ho chiamato Il Nuovo Mondo, un documento, eccolo qua. Questo qui adesso è tradotto in 37 lingue, ma non è ancora stato pubblicato. È un documento e si parla di 21 anni fa.
1: Allora, diciamo che la gara, come sempre, all'inizio è molto movimentata. Sono partito abbastanza dietro, infatti i primi 15 km ho faticato molto, anche perché si è formato un gruppetto davanti tra elastici vari, alla fine era faticoso rientrare, poi magari staccarsi un po'. Poi alla fine sul giro di boa in fondo, sulla salita, si è creato un gruppetto davanti, in cui quella salita è stata fatta molto forte. In cui ho faticato molto, sono riuscito a prendere bene i rifornimenti e negli ultimi 3 km ho iniziato ad avere sensazioni buone e nell'ultima salita si è rimasti in 4. Poi si è arrivati nell'ultimo piano, nell'ultimo chilometro in cui eravamo 4 e ci guardavamo un po' e nella volata finale alla fine l'ho preso davanti e sono andato dritto, ho tirato più che potevo e sono riuscito a vincere in volata.
2: Oggi è stata veramente una bella gara. Non pensavo neanche di farla a 30 perché il mio obiettivo era fare il primo traguardo volante, poi mi ero staccato, poi ho recuperato fino a fare anche il secondo traguardo. Inizialmente l'idea era fare 42, poi ho visto i giovani che provavano la 30 e ho detto, avevo poche energie, ho provato per la 30, però non ne sono bastate per battere Edoardo che ha fatto una bella volata davanti dal tunnel in poi e va bene così oggi.
3: Sì, oggi le sensazioni erano molto buone fin da subito, ho cercato di risparmiare il più possibile energie nella prima parte in discesa, cercando però di rimanere anche davanti per evitare di prendere elastici e poi nella parte in risalita, gli ultimi 10 km ho provato un po' a risalire, poi quando mancavano 4 sull'ultima salita ho accelerato un po' il ritmo per riuscire a prendere vantaggio, sperando di rimanere da solo, siamo infine rimasti in 3, Gabriele è rientrato nella discesa e poi nel controrettilineo prima dell'arrivo ho riprovato a ad accelerare per prendere il vantaggio, perché sapevo che nella volata finale non potevo giocarmi troppo le mie carte, invece poi non sono riuscito a prendere vantaggio e sono riuscito comunque a conquistare una buona terza posizione.
4: Mi sono sentita molto bene, stavo sempre nel gruppo e alla fine sono riuscita a scatto finale a vincere.
5: È stata la mia prima 30 km. Però è andata molto bene, sono stata sempre in gruppo con quella che ha vinto, la mia compagna di facciamo sempre le gare insieme e sono contenta, mi sono sentita bene.
6: Ma sono molto contenta di questo risultato, io sono una sprinter, per me queste gare sono durissime da gestire, da resistere, però devo dire che queste ultime settimane sto trovando una condizione abbastanza buona. E niente, dai, sono contenta, è il primo periodo di gare dopo uno stop prolungato perché nel mese di febbraio non abbiamo avuto competizioni e sono contenta di aver ricominciato così, dai, con dei buoni risultati. Ieri abbiamo fatto la sprint a Dobbiaco che ho vinto, quindi dai, un bellissimo weekend questo, sono contenta.
7: E oggi sono contentissimo della gara di oggi, devo fare complimenti all'organizzazione per il tracciato. E è stata una bellissima gara, ho lasciato sfogare i due miei avversari principali sulla salita e sono riuscito a star dietro e sull'ultimo chilometro sono riuscito ad allungare e a vincere questa gara, ci tenevo particolarmente a vincerla. Devo fare complimenti alle Fiamme Oro per i materiali perché anche oggi eravamo al top e sono veramente contento, in questo periodo sto benissimo e ci tenevo proprio a vincere.
8: Ma come sempre è stata una bellissima gara, pista perfetta, c'era un bel livello anche oggi. Quindi è stata una gara abbastanza tirata già nella parte in piano e poi ho cercato di sfruttare le mie caratteristiche di scalatore e cercare di andare via in salita, sono riuscito a fare un piccolo buco, a guadagnare anche una decina di secondi sugli inseguitori, poi però già nel tratto in piano su in cima mi sono tornati un po' sotto, ho ripreso un po' di vantaggio appena prima di scollinare, poi purtroppo quest'anno hanno tagliato un pezzo della salita in cima, quindi mancavano quei 200 metri di salita in più dove magari sono riuscito a fare ancora un po' di selezione. Però vabbè, così, poi a venire in giù non avevo dei super materiali oggi sotto i piedi, sono stato un po' recuperato da dietro e poi alla fine, poco prima della volata, sull'ultimo strappetto, Giovanni Ticco è riuscito a prendere un piccolo buco e non l'ho più chiuso fino all'arrivo. Comunque, belle sensazioni, sempre bello essere qua in Val Casies, una bella emozione sempre.
9: Ma diciamo, sensazioni abbastanza buone, dai. Una gara molto veloce, neve veloce, molto difficile far la differenza. Ci abbiamo provato un po' sulla salita finale, siamo riusciti ad andare via in 3-4, poi qualcuno è rientrato e ha avuto la meglio in volata su Offer e Ventura.
10: La gara è stata molto impegnativa, fin dall'inizio diciamo che una nostra compagna è andata in fuga e a un certo punto avevamo nel gruppo diciamo dietro, avevamo 40 secondi di differenza, quindi non è stata così semplice nel risalire, abbiamo dovuto diciamo fare un po' di sforzo per raggiungerla e poi niente, siamo andate via in tre e quindi è stata una bella lotta fino alla fine.
11: Io sono molto contenta della gara, non me l'aspettavo. Il mio obiettivo era di seguire il gruppo e poi sì, ho dato tutto, era per me oggi facile a seguirlo, abbiamo fatto noi tre insieme fino all'arrivo e sono contentissima.
12: Ma come sempre è una bellissima gara, quest'anno c'era anche una neve super, velocissima, compatta, è stata una gara combattuta fino alla fine, io purtroppo ho preso qualche metro in discesa, poi ho avuto qualche crampetto di troppo, ma sono comunque contentissima, cioè, nonostante il risultato è davvero una bella gara e divertente, quindi è andata bene.
13: Sì, siamo molto molto contenti, dovete sapere che oggi abbiamo il 1° marzo, già iniziato il periodo primaverile e fare questa gara con questa neve è veramente quasi anomalo direi.
14: Kelvin, so viel Leute, sind bitte sehr langlaufen. Ein bisschen.

Kage, Top-Schrift.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte, del

0: del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata, quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo

0: tipo di situazioni ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue. Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita vista il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione.